Bad Bad con il featuring di Joliet qui su Radio Z. Allora, finale, risultato tra Marocco e Scozia. Vince il Marocco per 1-0. 2-4 minuti, Shakira, Burna Boy, questa è Die Die.

0: Castello Bianco con i Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Z, dove ci siete voi al 335 30 10 25. Ci sono Joe, Miriam e Isha e sono a casa, bicchierini di vino, chiacchiere che chissà che giri fanno, poi quali argomenti toccano, ascoltando tutto questo naturalmente. Radio Z, buon gustai, sia per il vino sia per Radio Z, ma sì, buttiamoci dentro pure pure le chiacchiere. Continuate con i vostri messaggi al 335 30 10 25, raccontateci, raccontatemi la vostra notte, e intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il featuring che non avevo previsto, devo dire, questo tra Angelina Mango e Marco Mengoni, ma devo dire che basta shakerare, non so, prendere un sacco, mettere dentro tutti i nomi degli artisti, ne estrai due, è molto probabile che prima o poi quel featuring avvenga. 2:16, come sempre qui su Radio Z, abbiamo un impegno con voi, la nostra missione è quella di portarvi fino alle 3 e arriva Dominic Fike, questa è Baby Doll.

Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

bella fregatura, e fregatura in questo caso però con l'accezione, il significato quello positivo, no? Là dove ti dà una svolta, una piccola sberla che ti arriva, molto metaforica, ecco, evidentemente, ma che ti porta, diciamo così, verso un'altra direzione. Il pezzo è quello di, a meno che in realtà sia una fregatura, ma quelle vere, ma è un altro paio di maniche. Qui su Radio Z alle 2:21, beh, che si fa quando ci avviciniamo un passettino alla volta verso le 3? Allora continuate a raggiungermi voi al 335 30 10 25 e subito fulminacci, maledetto me.

Fulminacci che ci mette sempre qualche imprecazione, no? Perché stupida sfortuna, maledetto me, insomma c'è quella vena lì che esce evidentemente. Ma tra l'altro, parlando di termini sicuramente non pulitissimi, comunque pare che ci sia una correlazione tra un linguaggio, diciamo così, a volte anche un po' volgare, ma spesso nell'intercalare, cioè non volgare inteso come violento, e l'intelligenza. Ecco, non approfondirei, me la prendo va buona così, dai. Tiziano Ferro, Lazza, perdono.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita dei Comacose su Radio Z alle 2:30, in questo pezzetto del sabato in cui ci siete come sempre voi, in cui c'è la radiovisione al 266 del digitale terrestre sul 735 di Sky. E per fare le cose fatte bene, come dico sempre, bisogna anche scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per essere ancora più vicini alla vostra e nostra radio preferita ovunque nel mondo, eh. È il momento di Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter qui su Radio Z. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 2:34. Un altro di quei pezzi che in realtà, più che partire dagli amori tormentati, complicati, che raccontiamo molto spesso, nella cifra di Madonna, ma anche di Sabrina Carpenter, la determinazione, la fiducia di sé, l'indipendenza e soprattutto il rifiuto del giudizio degli altri. Qui su Radio Z arriva anche Rari dal tacco e

0: E qui si balla invece anche su Radio Z e anche di notte le 2.40, il pezzo di D'Argento Amico, appunto, dove si balla, e tra poco di nuovo tutti qui su Z.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Su Radio Z alle 2.41 c'è Z di notte, si prosegue così fino alle 3, vi ci accompagno io fino a quel punto che per molti potrebbe essere, come dire, notte molto molto profonda e anche un po' critica se avrete le sveglie. Io come al solito faccio un po' da piccolo promemoria. Intanto al 335 30 10 25 tra gli amici svegli e ne hanno ben d'onde Federico e Masha. Ciao Radio Z, ciao Alex, siamo appena arrivati a casa dopo una serata con gli amici e la nostra casetta nuova, nella nostra casetta nuova, e siamo felici, baci. Grazie allora per aver condiviso un po' di felicità, ce n'è sempre bisogno, magari questa condivisione aiuta anche qualcun altro, perché no? Arriva Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, qui su Z.

quella cosa pericolosa, veramente ai limiti dell'illegalità, agitare Coca-Cola. Don't try this at home, titolo della canzone nuova di Tommaso Paradiso su Radio Z alle 2.45. E arrivano Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai stasera?

Baby Don't Hurt Me, un pezzo che riporta sì al 2023 ma anche agli anni 90, probabilmente uno dei pezzi più iconici proprio di quel periodo, cioè se si dovesse fare, non so, tipo un reel, un montaggio video dove devi celebrare oppure ti inventi la serata anni 90 e allora i pezzi che richiamano sono Hideaway, questo appunto, Baby Don't Hurt Me, oppure che ne so, Scatman John, ecco un altro sicuramente dei di quelle canzoni totalmente iconiche. Erano David Guetta, Anne Mary e Coyle Ray qui su Radio Z. 2:51 arrivano Sfera Ebbasta e Distinct. Ai ai ai.

Sfera Ebbasta e le sue tante collaborazioni in giro per il mondo, anche in questo caso di Instinct, artista belga di origini marocchine, sarà anche contento perché il Marocco ha portato a casa il match contro la Scozia per 1-0 e che però canta, appunto, dicevo, di Instinct in tante lingue diverse. 2:53, Tormento featuring Rkomi, Fredda come l'inverno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

Voilà! Elettra Lamborghini, e così ci chiude il nostro Z di notte, dando poco prima dei saluti, magari anche uno sguardo a Brasile, Haiti, il Brasile che ha segnato poco fa, e quindi il punteggio al momento è di 1-0. Vi lascio il weekend, ragazzi, trattatemelo bene perché poi servirà anche nelle prossime settimane. Noi ci risentiamo lunedì notte a partire dalla mezzanotte qui su Z. Vi abbraccio da Alex Morelli, baci, ciao!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidarti di me.

0: che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara,

0: dito nella piaga. Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
1: Eccoci, buongiorno! Buongiorno a tutti, grazie per essere parte del team anche stamattina. Un minuto dopo le 6, anche questo sabato 20 giugno. Buongiorno, bentrovati, sono Luca Buson, vi scorto, ho questo compito, ho questo onere, ma soprattutto onore di ritrovarci ogni fine settimana, sabato e domenica, fra le 6 e le 9 della mattina. Questo è il luogo nel quale ci scambiamo un po' le prime impressioni sulla giornata, nel quale cerchiamo di mettere insieme le forze e da lì partire. Insomma, lo sappiamo che sono le ore un po' più critiche, quelle un po' più complicate, il momento del risveglio, e quindi lo facciamo insieme. Eroi della mattina, bentrovati, questa è Radio Z, aspetto anche i vostri messaggi, fateci sapere i vostri saluti, 335 30 10 25 che scorrono anche in radiovisione per chi fosse già connesso anche sul televisore 266 digitale 735 di Sky. Si parte, lo facciamo con Ultimo.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E voi la vostra quadra l'avete trovata? A quest'ora della mattina forse un po' complicato, me ne rendo conto, cerchiamo di farlo entro le 9, abbiamo tempo, insomma 3 ore da passare insieme. Era Ultimo che si sta preparando alla grande esibizione a Tor Vergata il 4 luglio, manca sempre meno, l'abbiamo ritrovato su Radio Z con la sua novità, si intitola Romantica. Adesso altre novità, Clara e San Giovanni.

Un po' di note sonorità funk alle 6 e 10 minuti nella mattinata insieme su Radio Z. Era Paul Russell con Lil Wu-Tang, che significa piccolo amore, piccolo tesorino, tesoruccio, in modo caro, carino, insomma.

Insomma, bello per chiamare la compagna o insomma chi preferite chiamate. Già a quest'ora potrebbe essere il momento migliore per fare una prima dichiarazione d'amore. Siete d'accordo? Dai, allora questa è Radio Z. Grazie per essere parte del team anche stamattina. Saluto subito Alberto e Giulia che stanno andando a lavorare. Coppia nella vita, coppia anche nel lavoro, quindi siete sempre insieme. Nerissima Serpe, Free to ridere di te.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: prima. Riso tu.
1: L'omaggio di Nerissima Serpe e Free Too a una grande artista della musica italiana, sto parlando di Vasco Rossi, Riderli Te, canzone che era contenuta nell'album C'è chi dice no, capolavoro assoluto, che fu pubblicato verso la fine degli anni 80, siamo nel 1987, e Nerissima Serpe e Free Too hanno deciso di fare questo lavoro, di aggiornare questa canzone, molto molto apprezzabile come cosa. C'è Elettra Lamborghini su Radio Z, Bam Bam, bambina.

Happy Days, ci sarà ancora su qualche canale la serie TV famosissima della fine degli anni 70? Secondo me su quelli, sì, sapete, quelli che ci sono da canale 30 in poi, magari qualche replica della replica della replica la faranno ancora. Allora, mercoledì 2 settembre, questo momento importante, attenzione, all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Invadiamo letteralmente la città dell'amore, ce ne impossessiamo con l'amore che doniamo insieme alla musica, e vi posso già confermare quelli che sono i primi artisti confermati per il 2 settembre al Future Hits Live di Radio Z, in rigoroso ordine alfabetico: Anna Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. La line-up è in costante, continuo aggiornamento, quindi non lo vedete.

potete fare altro che acquistare il vostro biglietto su ticketone.it. Leggo subito il messaggio di Mariangela che dice: l'ho acquistato giusto ieri sera, grazie per il recap perché mi poteva tornare molto utile. Quindi queste insomma le info, ve lo ricorderemo sino al momento della data del 2 settembre, che ce l'abbiamo ben stampato in testa. Che bella questa novità di Bowser, Magnetic.

Che bello, questo piano e questa canzone de Bausa Magnetic che stiamo ritrovando, insomma, spesse volte da queste parti su Radio Z. Buon sabato, bentrovati, grazie per essere parte del team anche stamattina. Saluto Lorenzo da Torino, sta andando a prendere la compagna che vanno al mare per questo weekend. Tanta gente, ho visto già a quest'ora mentre veniva in radio sulle strade, giustamente, chi può se ne approfitta per godersi un bel weekend di sole, di tranquillità, di relax. Quindi buon viaggio ragazzi, grazie per essere sempre con noi. Intanto la musica promessa, Franco 126, Idua, Ordinaria Follia.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:29, buon sabato mattina. Scontro tra Italia e Stati Uniti dopo le frasi di ieri del presidente Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, così il presidente americano durante un'intervista. Immediata la risposta di Giorgia Meloni in un video sui social: tutte falsità, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. E grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri in Gran Bretagna, un tamponamento fra due treni ha provocato almeno un morto e diversi feriti, 11 sarebbero in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto a 90 km da Londra. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia, il Brasile 3-0 contro Haiti. Ricordo che stiamo seguendo tutte le partite dei mondiali in diretta con RTL 102.5. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, caldo davvero intenso per la giornata.

0: Territorio, specie al centro nord, in particolar modo tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Caldo un po' più moderato invece al sud Italia. Il tutto in un contesto soleggiato per la persistenza dell'alta pressione, eccetto dei temporali di calore tra Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Questa canzone parla di quando ci si organizza per fare un viaggio insieme, una coppia, ma poi alla fine ci si lascia e capita anche questo e poi il viaggio resta in sospeso. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z con Islanda. Mi date 2 minuti, sono subito da voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vi leggo il messaggio di Federico da Bergamo che ci scrive: è appena successo, la mia fidanzata mi ha lasciato qualche giorno fa, avevamo in programma di andare proprio in Islanda e di questo parlava la canzone prima della pubblicità dei Pinguini Tattici Nucleari Islanda.

Samurai J, ormai ogni singolo che fa è un successo assicurato, sia Flamenco Paranoia la sua novità, ma allo stesso tempo anche Ossessione, che da Sanremo è ancora il singolo più venduto secondo la FIMI, i dati che vengono certificati appunto dalla FIMI. Un quarto d'ora alle 7 della mattina, questa è Radio Z, c'è anche Epoch.

anche Selena Gomez con Benny Blanco nel sabato mattina insieme su Radio Z alla loro Sunset Boulevard, che è anche il luogo, la famosa via di Los Angeles, dove si sono dati il primo appuntamento. Da lì è scoccato l'amore e da lì hanno preso anche ispirazione per questa canzone, che racconta proprio l'amore totalizzante. Prima parlavamo dell'Islanda, dei pinguini tattici, quando ci si lascia, una coppia si lascia ma c'è ancora un viaggio in sospeso, e in questo caso magari se lo prenotano Benny Blanco e Selena Gomez, li trovate appunto con questa bella canzone su Radio Z. Adesso Shiva insieme a uno che gli stadi li sta riempiendo in tutta Italia nel suo tour. Sto parlando di Geoliel, la loro novità insieme si intitola Bad Bad Bad.

Oh, tutte canzoni in amore stamattina, sembra fatto apposta. Saluto il nostro programmatore musicale Alessio Valentini, grazie davvero per il grande lavoro che fai. 6.53 della mattina, adesso una rivisitazione di un grande successo di... è la nuova di Rock Quant.

No. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Quelli come me li vedi andare via quando il rumore intorno è troppo forte. Giuli Coez alle 7 della mattina ci conducono al termine della prima ora insieme. Non so se avete visto il video che è tornato virale di Giuli con Olly 3 anni fa nel 24 a San Siro, concerto di Vasco Rossi. Giuli che dice ad Olly: fra 10 anni, non di meno, non di più, ci saremo noi su quel palco. Ne sono bastati 3 per la cronaca, quindi hanno battuto loro stessi anche sul tempo, quindi complimenti anche a loro. Questa è Radio Z, benvenuti, eroi della mattina, insieme sino alle 9. Sono le 7, buongiorno.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro canto d'amore apre la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Buongiorno, sono Luca, insieme sino alle 9 della mattina. Il loro singolo, la novità estiva, una collaborazione di cui secondo me c'era bisogno, perché sono davvero molto forti insieme. Forti sono anche loro, i The Colors, con un omaggio ai Rolling Stones, ma è anche un modo carino per dire le pietre rotolanti, perché siamo tutti quanti pietre che rotolano.

Harry Styles con Satellite, 7 e 11 minuti della mattina, buon sabato il 20 giugno insieme sino alle 9 con il Buongiorno Z, sono Luca e vi scorto appunto sino alle 9 come capita ogni fine settimana, sabato

E domenica un po' di saluti, perché devo salutare sia Martina che Giuseppe, che stanno lavorando e ci ascoltano ogni fine settimana, e anche Elisa che ci dice: vi ho scoperti da una settimana e siete diventati, ormai non vi mollo più, siete diventati il riferimento ogni mattina. Intanto ritroviamo da Sanremo, dopo il grande successo di Sanremo, uscito con questa canzone, Fulminacci, si intitola Maledetto me.

Fulminacci, maledetto me, alle 7:15 del sabato mattina insieme su Radio Z, ben trovati con me Luca, insieme sino alle 9, racconta quei momenti in cui c'è grande imbarazzo quando conosci qualcuno di nuovo e non trovi le parole corrette. Intanto Serena Brancale, Levante e Delia.

J-Ax, il Cile dal 2015 con questa canzone, si intitola Maria Salvador, ritrovata alle 7:22 minuti nel sabato mattina su Radio Z con me, Luca, insieme sino alle 9. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Saluto Mary che ci chiede, appunto, sta facendo colazione con noi, anche Federica da Genova in viaggio verso la Puglia, Elisa, Camilla e Valentina, grazie davvero per tutto l'affetto, grazie per essere parte del team. Adesso novità, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: cantano.
1: Hanno presentato questa canzone sul palco del Coachella e da lì non si sono più fermate. Sto parlando di Madonna e Sabrina Carpenter. Li trovate su Radio Z con Bring Your Love quando sono le 7:26 minuti della mattina, insieme a me, Luca, sino alle 9. Intanto c'è la novità di Annalisa, canzone estiva.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Anche Olly nel sabato mattina insieme, sono le 7:30 su Radio Z, balorda nostalgia, brano con il quale ha vinto Sanremo e da lì è stata una carriera pazzesca. Nel 2025 si è esibito allo Stadio Ferraris di Genova e poi l'anno prossimo ci sarà il tour negli stadi, dove arriverà anche a Milano, arriverà a San Siro, arriverà all'Olimpico, quindi sarà un'estate molto calda, non solamente questa ma anche quella del prossimo anno. Un po' di saluti. Fabio dal bar centrale di Genova, Maddalena da Roma che ci dice che ci ascolta sempre, c'è anche Alessia, infermiera, che sta per cominciare 2 settimane di ferie, insomma sono contento che siate insieme a noi. Novità di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Anche Post Malone con Chemical alle 7:40 minuti nel sabato mattina insieme su Radio Z. Questo è il Buongiorno Z, se mi date 2 minuti e poi torno subito da voi.
1: €800, €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a 1 di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

7:42 minuti, buon sabato, grazie per essere con noi, questa è Radio Z, insieme a me Luca, sino alle 9 della mattina, il Buongiorno Z che vi accompagna ogni sabato e domenica fra le 6 e le 9. Allora, tanti messaggi, 335 30 10 25, lo ricordo, questo è il numero, scorrono anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Saluto Elisabetta e Cristina che sono già al lavoro, e anche Francesco, 8 anni, oggi è l'ultima partita della stagione perché si stanno concludendo anche i tornei. Intanto Madame, Mama non mama.

E dopo qualche anno di digiuno è tornata live Madame con Mama, non Mama. Questa è la sua ultima novità, è stata anche una fra le protagoniste della Power Hits Estate di RTL 102.5 qualche settimana fa al centrale del Foro Italico di Roma. Vi ricordo anche l'appuntamento con il Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Invaderemo la città dell'amore con gli eventi di RTL Radio Z. Ora Bob Sinclair, Kaiser, I Can't Wait.

0: caro.
1: Uscirà a breve, a brevissimo, inizio luglio, il nuovo album di Anna, il 10, attorno a quella data lì, e qui l'abbiamo ritrovata con Dripping in Milano su Radio Z alle 7:50 minuti, canzone dal 2021, e la ricordo da Bendo, il momento in cui l'abbiamo scoperta, l'abbiamo sostenuta sin dall'inizio. Fatemi salutare l'equipaggio del 118 di Brescia, ciao ragazzi! Non so se dire buon lavoro, perché forse è una di quelle poche attività dove bisognerebbe augurare di non lavorare, in realtà, però grazie davvero per essere con noi. Da me fa freddo, ci sono solo 30 gradi stamattina a quest'ora. Francesca da Lainate, ciao Francesca, grazie anche a te, ovviamente una bella battuta, caldo incredibile oggi sull'Italia, stavo vedendo poi sentendo le previsioni nel tempo. Intanto 22 Simba e Gue su Radio Z, arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Celine, mi

Questa la voglio dedicare a tutti coloro che stanno lavorando stamattina, che lavorano il fine settimana, che è ancora più complicato, se vogliamo, il sabato e la domenica. Arricchiti, 22 Simba e Gue, 22 Simba sarà fra l'altro sul palco del Radio Z Future Hits Live, lo ricordo, il 2 settembre all'Arena di Verona. La lineup è in costante, continuo aggiornamento, ma se volete potete già acquistare i vostri biglietti su ticketone.it. 7:53 del sabato mattina insieme, questa è Radio Z, grazie per essere parte del team, per tutti i messaggi che ci mandate ogni fine settimana, fa davvero grande piacere. Intanto un'altra bella novità musicale, lui è Bruno Mars con la sua Oh My Soul.

0: passati.
1: Fred De Palma con Anna Mena ci conducono al termine della seconda ora insieme su Radio Z. Che bello il messaggio di Lucrezia che dice: questa canzone mi ricorda l'estate della maturità. Era il 2019, cogliamo l'occasione per salutare tutti gli amici che sono proprio immersi in questi giorni nella maturità del 2026. Questa è Radio Z, alle 8 della mattina. Buongiorno, sono Luca insieme ancora per un'altra ora sino alle 9. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Ai, a chi non è suonata la sveglia a quest'ora della mattina e ahimè doveva andare a lavorare, dovrebbe andare a lavorare. Ben trovati, ben svegliati. Questa è Radio Z con me, Luca, sino alle 9 ed era ovviamente Sfere Bassa con il suo ultimo singolo, ritrovato ogni fine settimana. Grazie davvero per tutti i messaggi che ci mandate, grazie per far parte del team. Lui lo ritroveremo sul palco del Future Hits Live di Radio Z al 2 settembre all'Arena di Verona. Sto parlando di Night Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Lil Nas X con Star Walking, 8 e 10 minuti nel sabato mattina insieme su Radio Z. Quanti messaggi, grazie per l'affetto che ci regalate. Saluto Yuri da Brescia che ci ascolta dal muletto. Secondo me è un po' un sogno di tutti quello di imparare a guidare, a pilotare il muletto, che tra l'altro ho scoperto che vanno molto veloci, cioè sembra una cosa facile, poi in realtà appena sali ti accorgi che è molto più complicato di quello che può sembrare all'apparenza. E un altro amico che non si firma, firmatevi mi raccomando, almeno riusciamo anche a salutarvi. Dice: chi si lamenta del caldo, allora cosa devono dire i cuochi, chi lavora in cucina con questo caldo infernale pazzesco? Confermo, hai ragione caro amico, quindi insomma giriamo anche questo messaggio importante. Un altro grande protagonista adesso su Radio Z, anche lui è ospite direttamente allo stadio di San Siro, sto parlando di Tedua, la sua Mai.

0: cantare.
1: Settimana prossima, 24 giugno, sul palco di San Siro, l'esordio di Tedua, che in partnership appunto a radio con RTL 105 l'abbiamo ritrovato con la sua novità Mai su Radio Z alle 8:15 della mattina. E ritroviamo anche un altro grande protagonista, anche un bravo giudice X Factor. Sto parlando di Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.

Beh, quando si ascolta questa canzone è inevitabile ripensare all'esibizione al centrale del Foro Italico di Roma, alla Power Hits Estate, dove è stato ospite Achille Lauro, con questo gioco di droni ha riprodotto i monumenti più importanti, più belli e significativi della capitale in un gioco di luci, colori e musica che è stato davvero pazzesco. 8:20 della mattina, buon sabato, questa è Radio Z con me Luca sino alle 9. Saluto tutti coloro che stanno lavorando. Rebecca giustamente si lamenta, dice: ma solo io lavoro? No, secondo me sono tantissimi in realtà, anche se magari non si sentono, non si vedono, ma è pieno di gente che sta lavorando. Intanto Brescia, la sua novità, da Dio.

Sarà protagonista al Porto Antico di Genova per tre date. Bresh con il suo concerto l'abbiamo ritrovato con l'ultimo singolo che si intitola Da Dio su Radio Z alle 8:23 della mattina. Sono Luca insieme sino alle 9 e adesso un'altra artista che si affaccia al panorama musicale. Lei si chiama Bea e il singolo è Rich.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 8 e 30 minuti, buon sabato. Scontro Italia-Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha dichiarato. Immediata la risposta della Premier in un video sui social. Tutte falsità, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. E grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri in Gran Bretagna. Un tamponamento fra due treni ha provocato almeno un morto e diversi feriti. 11 sarebbero in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto a 90 chilometri da Londra. E lo sport, il calcio. Ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti, sconfitta della Turchia 1-0 con il Paraguay. Ricordiamo che RTL 102.5 segue le partite in diretta con lo show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Caldo davvero intenso per la giornata odierna sul nostro territorio, specie al centro-nord, in particolar modo tra Pianura Padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Caldo un po' più moderato invece al sud Italia. Il tutto in un contesto soleggiato per la persistenza dell'alta pressione, eccetto dei temporali di calore tra Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sheeran, ritrovato alle 8.37 su Radio Z con Bad Habits, le cattive abitudini. Ha detto addio definitivamente alle cattive abitudini perché ha detto iniziavo a sentirmi male, stanco, quindi ha tolto alcol, sigarette e quant'altro, ha detto mi dedico al benessere fisico, palestra, pilates e praticamente un figurino in super forma. Restate con noi, questa è Radio Z.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno, fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: Dopo le 8 della mattina, buongiorno a tutti, grazie per essere parte del team, sono Luca e vi scorto sino alle 9, una ventina di minuti, attimo più, attimo meno. Che bello il messaggio di Alessio da Milano, tantissimi, al 335 30 10 25, che ci dice: oggi giornata di shopping con mia figlia, sono preoccupato, contento da un lato per voi ma un po' preoccupato soprattutto per le tue tasche, per la carta che immagino che sarà già rovente ancora prima di addentrarsi nel centro commerciale. Questa è Radio Z e ritroviamo anche una bella collaborazione fra Liberato e Mahmood, si intitola Into Street.

Liberato e Mahmood nella mattinata insieme su Radio Z. Questa si intitola Into Street. Tra l'altro Liberato è reduce a inizio giugno di un grande, enorme, bellissimo concerto allo stadio Maradona di Napoli. Più di 50.000 presenze, sono stati davvero tantissimi artisti. Ha fatto anche il Circo Massimo a Roma, insomma, quindi grande successo per lui. Questa è Radio Z, ritroviamo un grande successo del 2002 dei Bilky con questo brano che è stato poi rivisitato, riattualizzato, se così vogliamo, da David Guetta, si intitola Just the Way You Are.

0: Luca!
1: È impegnato anche lui, con l'esame di maturità, stava studiando, cos'era, diritto civile, credo, l'oggetto del diritto, ha pubblicato un video sui social che è diventato presto virale. Sto parlando di Blanco, ritrovato su Radio Z con la sua maledetta rabbia. 10 minuti alle 9 della mattina, ben trovati, questo è Radio Z. Ciao Anna, ti saluto, sta stirando intanto che ci segue in radiovisione al 266 del digitale. Ora, che bella questa, dito nella piaga, Businessman.

0: Anche Geolé è uno dei grandi protagonisti di questa estate, con la sua stella ritrovato alle 9 della mattina. E arriviamo così al termine di questo appuntamento insieme del sabato, ma tranquilli perché ci ribecchiamo domani, sempre alla solita ora per domani. Non cambiare, stessa radio, stesso mare, quello che volete, a partire dalle 6 della mattina, cosa che accade tutti i sabati e le domeniche, i fine settimana. Quindi grazie davvero per essere stati con noi. Arriva adesso Dario Vanacore, che vi scorterà per le prossime due ore con il Turbo Z. Da parte mia, Luca, è tutto, ci vediamo domani. Ciao e buon sabato.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Turbo Z.
2: 9-4 minuti, bentrovati su Radio Z nel Turbo Z da me, da Giovanna Core. Lo avete sentito poco fa, biglietti ancora disponibili, ma chissà per quanto tempo lo saranno per il Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona. La musica che ci piace ascoltare giorno per giorno in una cornice spettacolare come quella che ha fatto da sfondo a tantissimi grandi eventi. Allora, il 2 settembre, perché non esserci? Ticketone.it, prima che finiscano e poi non lamentatevi. Detto questo, una lista di artisti che andrà ad arricchirsi e che noi ritroviamo all'interno della nostra colonna sonora, la nostra playlist curata da Max Adinolfi e Alessio Valentini, che ringraziamo, e poi ovviamente tante notizie che ci porteranno ad affrontare tematiche legate al mondo del cinema, ma non solo, perché la prima ora la dedichiamo alla settima arte, mentre la seconda, dalle 10 alle 11, un occhio e un orecchio anche alle novità in ambito nerd. Partiamo subito con Mace e le sue cattive abitudini.

Solo cattive abitudini cantano Salma e Colapesce in Maze. Le cattive abitudini sono quelle più difficili da sradicare, anche se poi bisogna metterci il giusto impegno. Non è che tac, schiocco di dita, a meno che voi non siate Thanos, però in quel caso, come ha dimostrato in Avengers, poi va a finire molto male. A proposito di buone abitudini, sicuramente ritagliarci un po' di tempo per andare al cinema fa bene, anche e soprattutto per staccare dalla routine quotidiana e per staccarsi dai cellulari, dai social, perché sono due ore, un'ora e mezza, due ore in cui non ci siamo per nessuno, silenzioso, e ci si immerge nelle storie.

C'è Alfa con la sua bellissimissima su Radio Z alle 9:15. Allora, novità che sono arrivate in questi giorni al cinema, diamo uno sguardo. C'è ovviamente Toy Story 5, ne parleremo. E come se ne parleremo, perché sarà destinato a fare numeri importanti. Ad accompagnarlo sui grandi schermi e nelle sale, Ricchi da morire, una storia di eredità e di tutto ciò che si è disposti a fare per metterci sulle mani, arrivare a spingersi oltre qualsiasi limite. E poi c'è Fuse, Conto alla rovescia, storia di una bomba inesplosa nel cuore di Londra, bomba della Seconda Guerra Mondiale, intorno a cui gravitano tante storie e poi anche eventi che succedono nel film. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari ora.

Sorry, scusa, lo sento, cantano i Pinguini Tattici Nucleari, poi aggiungono conosco mille lingue ma non la tua. Che cosa vuol dire? Che è tutta questione di comunicazione, riuscire a essere in sintonia e ad allinearsi. Noi andiamo avanti, ancora tanta musica ad aspettarvi, c'è Alex Warren con la

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

Milione di noti e altri tanti giorni, verrebbe da dire. Mr. Rain e Clara ritornano dal 2023 con questa canzone nella mattinata di Radio Z, 9:24 minuti di questo sabato 20 giugno 2026. I social sono un po' croce delizia. Croce perché ci rubano tanto tempo, siamo lì sempre a scrollare, non ce ne accorgiamo e passano ore e ore, ma sono anche delizia perché ci permettono poi di scoprire cose che altrimenti magari verremmo comunque a sapere con il passaparola. Però saperlo per primo può essere, diciamo, utile anche per un po' farsi portavoce di belle notizie che riguardano il mondo del cinema, extra cinema. Tra poco approfondiamo.

Cuore rotto di Tony Boy lo trovate su Radio Z alle 9:27 minuti che scoccano in questo istante. Belle notizie che riguardano il mondo del cinema, o meglio un profilo cinematografico che abbiamo trovato nelle sale e troveremo ancora nel corso di questo 2026 diverse volte. Lei si chiama Anne Hathaway e il perché ve lo dico tra poco. Go!

grande musica alla radio, anche dei grandi eventi. Allora, a tal proposito, ci proiettiamo un po' nel futuro. Siamo al 20 giugno, domani ufficialmente comincia l'estate, ma è con noi che la saluterete anche l'estate, precisamente mercoledì 2 settembre. Un po' presto, ma è giusto attrezzarsi per tempo, perché all'Arena di Verona il 2 settembre torna in Radio Z Future Hits Live 2026. Abbiamo già i primi artisti confermati. Ci saranno Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7. E poi ancora Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono i primi nomi annunciati, altri arriveranno nel corso delle settimane, quindi sintonizzati per tutte le novità. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it prima che vadano esauriti e vi perdereste così questa grande festa all'Arena di Verona il 2 settembre. Continuiamo con la musica, non è Francesco, ma lei è Amélie.

0: 10 anni fa usciva completamente dai giornalisti e la riascoltiamo su Radio Z, dove ci scrive un gruppo di ping ponghisti oggi torneo con Radio Z a farci compagnia. Molto bene, vi faremo compagnia, voi dateci i risultati che siamo curiosi, vi seguiamo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Eccoci di nuovo alle 9.42 in diretta su Radio Z, questo è il Turbo Z con me, Dario Vanacore, con le belle notizie che arrivano dal mondo del cinema, non su nuove pellicole ma sui grandi protagonisti che ci fanno amare le grandi pellicole. Lei l'abbiamo vista nel Diavolo Veste Prada 2, in Mother Mary la vedremo tra qualche settimana nell'Odissea di Christopher Nolan e la vediamo anche sui social con l'annuncio della terza gravidanza. In Hathaway, attraverso i suoi canali, ha fatto sapere di essere in dolce attesa, quindi tanti cari auguri. Continuiamo con la musica, noi c'è Sienna Spyro, questa è la sua Mazzicello.

C'è sicuramente tanto, tanto stile in Material Lover, Siena Spyro alle 9.45 minuti suona su Radio Z nel Turbo Z, momento dedicato al cinema. E il personaggio che è il protagonista del titolo della prossima canzone ha a che fare sia con il mondo del cinema, stanno facendo i casting, sia con il mondo nerd che arriverà tra poco, perché il titolo è Superman, a cantare è Federica Abate.

Si sta facendo apprezzare non poco Samurai J con la sua ossessione e la sua musica. E a proposito di ossessione, 9:52 minuti su Radio Z, uno dei film dell'ultimo periodo, Obsession, sta attirando grandissime attenzioni. Innanzitutto per la corrispondenza tra un basso budget che è stato stanziato per farlo, questo film, e il tornaconto economico al botteghino, sta incassando veramente tanto. Oltre all'apprezzamento da parte dei critici e non solo, perché ha parlato di questo film, un horror per chi non fosse al corrente, anche uno dei maestri in assoluto dell'horror quando si tratta di storie e di libri, Stephen King, che ha detto mi è piaciuto, riesce a fondere l'horror con la commedia. Se è piaciuto a Stephen King, insomma, qualcosa di buono devono averlo fatto, no? C'è Somber ora su Radio Z, questa è Potential.

0: Cadillac, Tony Pitoni con Shablo alle 9.59. Questo vuol dire che siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme e anche di quella dedicata al mondo del cinema. Un colpo di coda per chi quest'oggi vuole dedicarsi all'home cinema, quindi un bel film da vedere a casa. Il consiglio arriva niente po' di meno che da quasi 500 registi che sono stati interrogati su quale sia stato il film migliore a cui abbia partecipato Robert De Niro. Hanno indicato la maggior parte Taxi Driver dal 1976, un consiglio di visione. Le 10 in punto.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Partenope, ci sono Serena Brancale, The Colors, capitanati da Merck & Cremont ad aprire la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z, questa è Radio Z, la voce che ascoltate, il volto che vedete in radiovisione al 266 del digitale terrestre è quella di Dario Vanacore. Una seconda ora che come sempre ci proietta verso argomenti nerd, ma non solo, perché ci sono letture, il mondo dei libri che scalpita.

Volevo capire con Marrakech c'è Madama alle 10:09 minuti su Radio Z. Allora, parlavamo di libri, libri che vale la pena recuperare tra le uscite più recenti. Tra le proposte che arrivano sul nostro sito, settimanalmente curiamo una selezione sulle pagine di radioz.it, arriva Lo scontento di Beatriz Serragno, pubblicato da Einaudi, un romanzo contemporaneo, un po' che parla soprattutto dei giovani e del loro rapporto con il mondo del lavoro e nel mondo del lavoro, e poi L'italiano in 80 giochi di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, pubblicato da Rizzoli, in questo caso sotto la lente di ingrandimento con giochi e molto altro, la nostra lingua, l'italiano.

ritmi esotici che si sposano alla perfezione con il clima estivo che stiamo respirando, fin troppo estivo, guardando le temperature che in tutta Italia raggiungono comodamente, e lo dico tra tante virgolette, i 35-36 gradi, con picchi anche di 37-38. Tenete duro, un po' di aria fresca se ce l'avete.

Pet con Ava Medi e Villa Banks alle 10:19 minuti. Allora, belle notizie per l'Italia che non partecipa purtroppo ai mondiali, questa è un po' una spina nel fianco, ma si contraddistingue in tante altre categorie sportive, fisiche ma anche digitali, quindi gli esports. C'è il trionfo da segnalare italiano ai campionati internazionali nordamericani di Pokémon 2026. A portare a casa un bel risultato è Francesco Pio Pero, che ha trionfato nella categoria Master dei videogiochi. Bravo lui, orgoglio italiano, portiamo alta la bandiera. Anche perché tra poco, a proposito di mondiali, ci sono i mondiali Pokémon. Qui si parla di argomenti nerd. E ciao!

Sempre un piacere godere della Fontana di Trevi nel videoclip in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Achille Lauro con la sua Comuni Immortali. Tra poco anche le novità a tema videogiochi che sono arrivate in questi giorni, diverse, che vale la pena recuperare. Prima la musica con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, la novità si intitola Girl Next Door.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:30 minuti su Radio Z e scontro tra Italia e Stati Uniti per le parole di ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto il tycoon in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della Premier. Tutte falsità, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha affermato in un video sui social, aggiungendo: dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Cambiamo argomento e torniamo in Italia, perché l'ondata di calore sul paese si preannuncia per oggi un sabato rovente per le temperature. Saranno 8 le città da bollino rosso. Attenzione quindi a Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Rieti. E chiudiamo con il calcio. Ai mondiali gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia per 2-0 e si sono qualificati ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia, il Brasile 3-0 contro Haiti. Sconfitta della Turchia 1-0 con il Paraguay. RTL 102.5 segue le partite in diretta con lo show in Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore, linea che passa a Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, caldo davvero intenso per la giornata odierna sul nostro territorio, specie al centro-nord, in particolar modo tra Pianura Padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi. Caldo un po' più moderato invece al sud Italia. Il tutto in un contesto soleggiato per la persistenza dell'alta pressione, eccetto dei temporali di calore tra Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Si titola così la canzone di Safe, Tu mi piaci tanto e lui ci piace tanto, e trovarlo all'interno della scaletta musicale di Radio Z è sempre un piacere. 10:38 in questo istante, state lì, un piccolissimo break e torniamo.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità

0: appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Bentrovati su Radio Z, momento dedicato alle novità, ve lo avevo anticipato, uno sguardo a ciò che bolle in pentola, o meglio che bolliva, perché ormai la cottura è completata, arriva gratuitamente, questa è una cosa che ci piace tanto, sicuramente fa bene alla tasca, un gioco a tema Pokémon che si chiama Pokémon Champions, disponibile su dispositivi iOS e Android, ovviamente scaricabile attraverso le piattaforme ufficiali, quindi il Play Store di Google e l'App Store sui dispositivi iOS, si gioca gratuitamente, poi ovviamente ci sono le microtransazioni non obbligatorie, gratuitamente, un gioco a tema Pokémon con tutto lo spirito che ha sempre contraddistinto questo francese, gli ha permesso di entrare nei cuori di tanti, tantissimi appassionati in tutto il mondo. La musica ora con Another 54 Ultra, momento di top.

Il ritmo di Another Re 54 Ultra è quello di Talk to You ed è anche il ritmo che, qualora volesse scatenarvi magari nel periodo dell'aperitivo,

David Guetta con Teddy Swims, Tones and I alle 10.50. Questo è Gone Gone Gone, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z con lo sguardo che volge verso gli orizzonti nerd. Gioco uscito nei giorni scorsi, anche UFC 6. Siamo arrivati al sesto capitolo di questa serie sportiva targata Electronic Arts, EA Sports per essere precisi, in cui protagonista è la Mixed Martial Arts, quindi le arti marziali miste. Bello vedere poi anche come nel tempo i giochi, oltre alla verosimiglianza degli atleti, si concentrino molto sulle movenze che ormai sono realistiche al massimo.

E ritroviamo anche Anna con la sua nuova White Girl Wasted alle 10.53, rush finale per quanto riguarda il Turbo Z, ma la giornata di Radio Z va avanti, 24 ore su 24 vi teniamo compagnia, continuiamo con la musica, sempre un'altra novità di questo 2026 che ci porta ad ascoltare la musica di Gracie Abrams, questa è la sua Hit the Wall.

0: E suona sempre su Radio Z, Barrio di Mahmood, 10.59, questo vuol dire che sta per suonare la campanella. Ah, i ricordi della scuola. O il gong, visto che più poco fa parlavamo dei duelli, chiamiamoli così, della Mixed Martial Arts, le arti marziali miste, non complichiamoci la vita. E quindi grazie per essere stati con me, Dario Vanacore vi saluta, vi auguro una buona giornata, il Turbo Z vi dà appuntamento a domani, sempre dalle 9, la musica di Radio Z e la nostra compagnia va avanti invece, state qui.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11 in punto.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Eccoci qui, Destinazione Z, non vedevo l'ora ragazzi, spero anche voi. Ceci Malanino in diretta con voi per 2 ore fino alle 13. Ringraziamo innanzitutto Dario Vanacore per avervi portato qui tra le mie braccia. Adesso sono le 11.01 minuti precisi. In questo sabato 20 giugno Milano, devo dire, bella soleggiata, calda. Si sente proprio questa vibe estiva e naturalmente sappiamo che sono stati annunciati anche 11 nuovi artisti che sono entrati ufficialmente nel cast del Radio Z Future Hits Live 2026. Ragazzi, noi siamo carichissimi, immagino anche voi, mi raccomando non perdetevi questo evento perché sarà incredibile, quindi vi ricordo proprio al volo assolutamente sul palco del Radio Z Future Hits Live tantissimi artisti: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA, H7, un sacco di altri artisti, quindi mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, save the date. Adesso cominciamo con la musica, e che musica, Swag Music, Artifive.

Lo chiamano Big Five, naturalmente si parla di Arti Five, questa è la sua swag music e una cosa è certa, ci viene proprio voglia di fare serata con lui, videoclip che potete vedere in Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky, il nostro numero 335 3010 25, Destinazione Z con Ceci Malannino vi fa compagnia fino alle 13 con tutta la musica migliore, ormai lo sapete, e infatti adesso arriva anche Harry Styles, Dance No More.

Rocco Hunt con il featuring di Anna Mena alle 11:11 in questo sabato 20 giugno, una hit devo dire internazionale proprio perché abbiamo Anna Mena, ma soprattutto perché abbiamo il nostro Rocco Hunt che è stato presente naturalmente alla Notte Rosa, ha fatto naturalmente un sold out incredibile, tantissimi fan. Tra l'altro, parlando un po' di cronaca rosa, Rocco Hunt sta diventando papà per la seconda volta, quindi gli facciamo tantissimi auguri. Adesso, come ha scritto lui sui suoi social, ci vedete in tre ma siamo in realtà in quattro. Adesso arriva Ridere di te, Verissima Serpe e Fritu, sempre qui su Zeta.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso. Chissà quante volte

Il suo nuovo album in studio, Nerissima, è arrivato il 1° maggio e l'abbiamo ascoltato. Questo singolo, Ridere di te, nuovissimo naturalmente, che l'ha un po' anticipato, è un sentito omaggio proprio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, che è uno dei suoi idoli, non ne ha mai fatto segreto, e insomma è un po' l'idolo di tutti noi, devo dire, ed è una delle tracce più importanti dell'album ed è appunto un omaggio al suo artista preferito. Adesso ascoltiamo Eddie Brock, sempre qui su Zeta. Questa è la sua Bel Venerdì Nuova.

Una voce che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, quella di Annalisa alle 11.21 qui su Radio Z con Ceci Malannino. Questa è bellissima, singolo appunto della cantante, che ha pubblicato il 2 settembre del 2022 come primo estratto dell'ottavo album in studio, e poi siamo finiti nel vortice. Questo brano è molto importante perché Annalisa ha rivelato che è stato necessario proprio un passaggio anche di tempo, un lasso di tempo intercorso fra la scrittura e poi la pubblicazione, proprio perché rappresenta il primo passo verso una nuova direzione musicale che lei ha intrapreso e che naturalmente ci piace tantissimo. Tame Impala insieme a Jenny con questo remix, Dracula, alle 11.21, sempre qui su Z.

Dracula alle 11:25 minuti in questo sabato 20 giugno 2026, 335 30 10 25, il nostro numero in diretta naturalmente per i vostri messaggi, i vostri vocali, i vostri WhatsApp, per sapere anche come passerete questo weekend soleggiato. E adesso faccia nuvola.

Ed eccoci qui sempre su Radio Z alle 11.31 dopo Tananai con Bella Madonnina. Vi ricordiamo che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH, Seven, Lorenzo Salvetti, Marca in Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, ancora i The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi mi raccomando ragazzi, acquistate subito il biglietto su ticketone.it, perché lo sapete, noi ve lo diciamo sempre, praticamente si volatizzano, nel senso che ci mettono pochi secondi e poi si va subito in sold out, ed è naturalmente una data importantissima, quindi ve lo ripeto, save the date, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E non sono neanche tutti gli artisti che abbiamo detto, sono soltanto i primi confermati, quindi mi raccomando, noi naturalmente ci vediamo lì. Adesso Magnetic, The Bausa.

0: Da Supreme con il featuring di Coetz, I Love You, alle 11.39 qui su Radio Z. C'è Gi Malanino a farvi compagnia fino alle 13 in questo sabato 20 giugno. Adesso un po' di spot e poi si torna subito.
1: €800, €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Eccoci qui, 11:42 minuti. La voce che state ascoltando è sempre quella di Ceci Malannino, fino alle 13 a farvi compagnia qui naturalmente in questo sabato 20 giugno, ma naturalmente i protagonisti come al solito siete voi, oltre alla nostra stupenda musica. 335 30 10 25 il numero per la diretta e tutti i vostri messaggi, e naturalmente vi ricordiamo anche la radiovisione 266 digitale terrestre 735, se preferite invece seguirci su Sky, perché è perché i videoclip naturalmente passano lì.
10: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

cosa c'è di più estivo di una canzone di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, alle 11.46 qui su Radio Z. Naturalmente, tra l'altro, notizia di poco fa, i Grammy 2027, rivoluzione in arrivo, 5 nuove categorie con regole più inclusive.

Taki Taki Rumba, DJ Snake, con anche la voce naturalmente di Cardi B alle 11.53 minuti in questo sabato 20 giugno. Come vi anticipavamo prima, cioè io e me stessa, non so perché mi viene così il plurale, è che i Grammy 2027 hanno questa rivoluzione in arrivo e nella prossima edizione, appunto, il premio conferito dalla National Academy of Recording Arts and Science, arrivano 5 nuove categorie, tra cui Best Asian Pop Music Performance e regole anche più flessibili per il premio di miglior nuovo artista. Naturalmente è tutto in evoluzione, perché la musica stessa è in evoluzione, quindi è giusto stare al passo con i tempi anche in queste celebrazioni di festival musicali. Flamenco Paranoia, questo è Samurai J qui su Radio Z.

0: Il suo vero nome è Valentina Turchetto ed è classe 99, esordio nella musica nel 2020, Miu naturalmente il suo nome d'arte, e decide appunto di trasferirsi a Milano e dedicarsi completamente al canto e alla musica. Devo dire che ha fatto benissimo, noi assolutamente mandiamo sempre le sue nuove canzoni, come questa per esempio, che è nuova appunto di quest'anno. La conosciamo anche per aver partecipato e aver fatto parte della scuola di Amici naturalmente nell'anno 2023, e adesso chissà.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente!

0: Lancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Mezzogiorno in punto.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con la sua ultima, che si intitola appunto Romantica, qui su Radio Z. Il 4 luglio, lo sappiamo, il cantautore sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live, diciamo, più attesi dell'anno. Sicuramente il 19 giugno l'artista appunto ha pubblicato il nuovo album e, come al solito, vince su tutti i romantici. Adesso Farruko, Greasy, Steve Aoki a far partire per l'ennesima volta quest'estate con Yapak alle 12.04.

Gabri Ponte con Tutta l'Italia, naturalmente sigla di Sanremo che ci è piaciuta tantissimo e che ci è rimasta in testa credo per fino all'edizione successiva, quindi devo dire un grandissimo successo senza dubbio di Gabri Ponte, orgoglio nazionale anche lui. Al 335 30 10 25 mi state scrivendo che non vedete l'ora di vedere Olly, questo perché? Perché effettivamente ha annunciato il tour negli stadi nel 2027, non vediamo l'ora neanche noi, però insomma diciamo che davanti a 30.000 fan in delirio per la prima delle sue tre date sold out, lui ha riaperto proprio lo stadio Luigi Ferraris di Genova dopo 22 anni di attesa. Adesso arriva Bad Bad Bad con il featuring di DJ Olly e lui naturalmente Shiva.

Bad, bad, bad. Non c'è una traccia del settimo album in studio Vangelo di Shiva che non abbia avuto un successo incredibile, anche devo dire meritatissimo, tra i featuring non solo Joliet ma anche inaspettatamente un Tiziano Ferro che si è anche esibito insieme a Shiva durante il suo tour. E adesso Shakira.

0: Storie Psicologi con il featuring di Ariete risale al 2022, anche se sembra ieri. Prima ancora abbiamo ascoltato Dai Dai, che voglio dire singolo della cantautrice colombiana Shakira e anche di Burna Boy, pubblicato questo 15 maggio 2026 anche come inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026. Tra l'altro si è visto appunto dal videoclip 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione. A noi ci piange sempre un po' il cuore perché pensiamo alla nostra non qualificazione a questi mondiali, che però stiamo seguendo anche grazie alla nostra sorella RTL.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Canto d'amore Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, che dopo Uguale a me in Poké Melodrama sono tornati per un secondo episodio di una saga appunto di featuring, ed è una canzone veramente molto bella in cui entrambi i cantautori insomma si affidano all'empatia per restare umani. Sappiamo che insomma anche Angelina ha passato un periodo un po' complicato, ma è tornata per fortuna, noi non vedevamo l'ora, e questa canzone ci piace tantissimo. Un'altra che ci piace tanto, Baby Doll, sempre qui su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 30 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Scontro Italia-Stati Uniti per le parole ieri di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto il tycoon in un'intervista alla 7. Immediata la risposta della Premier, tutte falsità, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, ha affermato in un video sui social, aggiungendo: dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. E dopo l'attacco di Trump, Meloni è arrivata anche la telefonata di solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella. Tajani ha annullato la sua visita a Miami, vicini alla Premier anche Macron e Sanchez. Dall'opposizione Schlein condanna ma auspica che la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Conte dice: la Premier impari. E in occasione della giornata mondiale del rifugiato, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda che l'Italia riconosce il diritto d'asilo per i perseguitati, esprimendo solidarietà alle donne e agli uomini che vivono in una condizione di fragilità sfruttata talvolta da organizzazioni criminali senza scrupolo. Per ora è tutto, aggiornamenti meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore con tempo stabile ed assolato, eccetto i consueti temporali di calore. Informazione su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con valori fino ai 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trabimeteo.

0: Capri Sun di Capo Plaza, un indiscusso successo del 2022. Tra l'altro il rapper italiano si è esibito a Toronto sabato 6 giugno 2026, headliner dell'evento Vero Fest, quindi al Cabana di Toronto è iniziato benissimo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché

0: chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E rieccoci qui fino alle 13 in diretta con Ceci Malannino. Ora a mezzogiorno, i 40 minuti in questo sabato. Abbiamo ascoltato appunto Capo Plaza, ora è iniziato ufficialmente il suo tour estivo, quindi immagino che moltissimi di voi parteciperanno. E fra poco ci ascoltiamo invece Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter che sarà presente proprio al suo cortometraggio, come tanti, tantissime altre star. Tra l'altro anche Kate Moss credo ci sarà, quindi ce l'ascoltiamo insieme qui su Z.

Un duo che ci piace tantissimo, quello composto da Madonna e da Sabrina Carpenter con Bring Your Love, perché proprio a pochi giorni dall'annuncio dell'uscita di Confessions, Madonna ha fatto la sua prima apparizione al festival del Coachella dopo moltissimi anni, proprio insieme a Sabrina.

Gaia con la sua Coco Chanel del 2020, mezzogiorno e 50 minuti, ancora 10 minuti insieme a Ceci Malannino qui su Radio Z. Poi naturalmente lo sapete, la nostra programmazione va all'infinito, quindi verrete portati dagli altri speaker, soprattutto dalla nostra programmazione musicale incredibile. E prima ancora di

Aia, che è uscita tra l'altro da poco con un singolo estivo, Bossa Nostra, abbiamo ascoltato Perdono di Tiziano Ferro con il featuring di Lazza. I due artisti si sono incontrati e hanno registrato insieme a Miami.

Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola, disponibile appunto dal 19 giugno, data di pubblicazione, che racconta un amore estivo, gasato, imprevedibile, racchiude un po' tutta la tensione elettrica, l'adrenalina dell'incontro improvviso che succede sempre, quasi sempre d'estate. Tommaso Paradiso che è convolato a nozze da pochi giorni con Carolina Sansoni, quindi gli facciamo i migliori auguri. Adesso Rari dal tacco, dal tacco.

0: Quasi Sam, Ed Sheeran a chiudere queste due ore insieme a Ceci Malanino. 12:59 minuti, un minutino, e poi passerò la palla a Matteo, il giudice Giadresco, che vi accompagnerà per le prossime ore. Ma nel frattempo vi ricordo, perché abbiamo ascoltato anche Rari dal Tacco, che è stato confermato nel cast, nei nuovi nomi insomma che ci saranno al Future Hits Live, che questa attesa sta crescendo, sta arrivando quasi alla fine, perché in programma è mercoledì 2 settembre Save the Date all'Arena di Verona, naturalmente ticketone.it. ragazzi, a domani.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere, se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È l'una!
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
5: Zetagram. Eh sì, avete sentito bene, il weekend è iniziato da 13 minuti e un da 13 ore e un minuto in questo sabato 20 giugno 2026. Questa è Radio Z, questo è il principio, l'inizio ufficiale di Zetagram. Ringrazio ovviamente la bravissima e biondissima Cecilia Malanino che vi ha trasportati, traghettati fino a qui, fino a me. Io sono Matteo, lo giudice Giadresco, e condivideremo insieme le prossime due ore, saremo insieme fino alle 15, ovviamente tantissima musica, ma anche ovviamente un punto sui mondiali di calcio. È stata la prima settimana, una settimana in cui già ci sono stati qualche verdetto, lo sappiamo, la Turchia del nostro Montella, CT italiano, è stata eliminata facendo 62 tiri in porta senza neanche un gol. Parleremo di questo e molto altro nelle prossime due ore. 335 30 10 25 è il numero per interagire insieme, scrivetemi molti messaggi, la radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Partiamo subito con la musica, arriva l'ultima di Madame.

E prosegue il 2026 da protagonista per Madame. Questa era Mamma non Mamma, freschissima, fresca d'uscita proprio ieri. Tra l'altro col suo disco, col suo album Disincanto, sta scalando anche rapidamente le classifiche. La troveremo in tour quest'estate, ma anche nel prossimo autunno. Prosegue la musica, arrivano Noemi e Vito Salamanca.

Måneskin con la loro Mamma Mia in questo sabato 20 giugno 2026, le 13:11. Questo è Zetagram, questa è Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco. Mamma Mia dei Måneskin uscì esattamente dopo la vittoria dell'Eurovision con la loro Zitti e Buoni, e fu la consacrazione per un gruppo che sappiamo adesso essersi sciolto, ma insomma voci di corridoio ci fanno ben sperare, magari qualcosa in serbo per il futuro hanno pronta, insomma, e li aspettiamo a braccia e orecchie aperte. La musica continua, una bellissima novità su Radio Z, 22 Simba con Gue, la loro Arricchiti.

Una bella novità su Radio Z, 22 Simba insieme a Gue, la loro arricchiti alle 13:14. Questa è Zagram, questa è Radio Z, sabato 20 giugno 2026. Buon sabato a chi si è svegliato adesso, tipo il mio amico Marco che ci scrive al 335 30 10 25 e ci scrivete anche: ciao Radio Z, oggi in piscina molta gente, per questo ho deciso di andare al mare. Saluti, e la vostra radio è sempre la migliore. Grazie mille, non ti sei firmato, ma sei il migliore te. Tu sei un grande. Proseguiamo con la musica, arrivano Tormento, Ercomi, Fredda come l'inferno.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo.

0: Dientes.
1: J Balvin, Asher e DJ Khaled, questa era la loro Dientes in onda su Radio Z. Questo è Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Dientes, per chi non lo sapesse, vuol dire denti, e il ritornello è insomma uno sprono all'ascoltatore a mostrare i denti, a divertirsi, a ridere un po'. È stata la settimana degli iscritti della maturità, altri 35 30 10 25 sono già arrivati, molti messaggi, tra poco li leggiamo. Se ne avete altri, continuatemi a scrivere, perché insomma è una settimana importante per voi maturandi, ma è una settimana importante per tutti quanti, la settimana che ci porta all'estate, molti di voi saranno già in vacanza. Arriva Bresh con la sua Da Dio.

Ed era Brescia con la sua Daddio 13 e 23. Questo è Zetagram, questa è Radio Z. Ci siete voi al 335 30 10 25. Samuele da Latina mi scrive: Matteo, finalmente respiriamo dopo gli iscritti. Ora però è ufficialmente partita l'ansia da ripassone per l'orario. Sto preparando la scaletta dei collegamenti con Radio Z a palla. Fai bene, è l'unica distrazione che ti puoi permettere. Arriva Fra Quintale con la sua Aranciata.

Un disco che racconta Milano, una città affascinante, complicata, ambizioni, traffico, notti insonni e sentimenti contrastanti. Questa è Milano Baby, questi erano Fabri Fibra e Joan Tile alle 13:31, appena scoccate su Radio Z, Zetagrammi, questo sabato 20 giugno 2026. Buon sabato a voi che state a pranzo, voi che siete in ritardo per andare a pranzo, scrivetemi al 335 30 10 25, tanti messaggi dei maturandi che tra poco leggeremo, ma prima un annuncio molto importante, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Frede Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremon, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Io vi ho detto chi saranno i nostri ospiti, quindi a voi non resta altro che acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Poi non dite che non ve l'abbiamo detto, poi non dite che non ve l'abbiamo sponsorizzato. Ci sarà, acquistate i biglietti. Continua la musica, safe.

0: Questa era Joe con la sua End of Beginning, 13:37. Questa è Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice e Giadresco. Questo brano ha fatto un percorso simile a molti altri, pubblicata nel 2022, diventata virale grazie a TikTok. Nel 2024, piccolo break e poi torniamo.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Le 13:39, torniamo in diretta, questa è Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco, ma anche e soprattutto con voi al 335 30 10 25. Ciao, io sono Thomas, credo Thomas, ma magari anche Thomas, e mi scuso, sto andando in vacanza ascoltando Radio Z. Ciao a tutti e a tutte, ciao a te Thomas, ma a tanti i maturandi tipo Aurora che mi scrive: scritti andati, ma oggi è una domenica di fuoco, sono chiusa in camera a ripetere Storia dell'arte. E io ti faccio tanti auguri, cara la mia Aurora, perché storia dell'arte è sempre sottovalutata, ma è molto molto importante. Poi l'arte è anche bellezza. Prosegue la musica, Liberato e Mahmood.

Meravigliosi, Liberato e Mahmood, la loro Into Street 13:43, questa è Radio Z. Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Tra poco un punto su chi è già stato eliminato dal mondiale e su chi è già passato ai sedicesimi di finale, ma prima una splendida novità, perché arriva Baby K, immancabile d'estate, la sua Tucamarena.

Questi erano Rove e Anna con la loro Petit Fufu direttamente dal 2023. Planano in questo sabato 20 giugno 2026. Io sono Matteo, lo giudice Giadresco. Saremo insieme fino alle 15 in questo meraviglioso Zetagram. Abbiamo parlato un po' dei mondiali, primi verdetti. Haiti fuori, non tanto a sorpresa. Fuori anche la Turchia. Questa sì, un po' a sorpresa con le tante stelle che giocano nei grandi campionati tipo Arda Güler a Real Madrid o Kenan Yıldız alla Juventus. Già qualificate Messico e Stati Uniti, due delle squadre ospitanti. E questi sono i primi verdetti. Prosegue la musica, Dito nella piaga.

Businessman, dito nella piaga, 13.52, questa è Radio ZZ Gram, dito nella piaga, che ritroverete mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live 2026. Mi raccomando, già ve l'ho detto, biglietti disponibili su ticketone.it. Continua la musica, arriva una grande, ovvero Ariana, e That I Made You Love Me.

0: E Dragali con la sua Casa Mia che chiude la prima ora di Zetagram qui su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco e non disperate perché resteremo un'altra ora insieme fino alle 15. Casa Mia, presentata da Gali a Sanremo 2024, pone al centro temi molto importanti come l'inclusione, le guerre e il significato stesso della parola casa. Poi ognuno vede casa un po' dove si sente a suo agio, dove si sente al sicuro. 13:59 in questo sabato 20 giugno 2026, io torno tra poco, voi non ve ne andate.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Le due.

tutta l'internazionalità di Sfere Basta e di Instrict con la loro ai ai ai. 14:02, apriamo la seconda ora di Zetagram così al 335 30 10 25, tantissimi i vostri messaggi, tra poco li leggo tutti. C'è chi sta vivendo queste giornate di caldo in maniera molto molto stressante, ma intanto la musica, arrivano Giovanotti, Alfa, buon vento. Tempo.

C'è chi l'ha ballata e chi mente Be Mine, Kamrad, alle 14:08 questo sabato 20 giugno 2026. Questa è Radio Z. Ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadresco, ma ci siete voi. Al 335 30 10 25, un grosso bacio da una Torino incandescente. 36 gradi, andare al mare magari, ma io fortunella lavoro anche domani, almeno ci siete voi. Baci Titti. Un bacio a te Titti, qualcuno dovrà pure lavorare, anche io sto lavorando d'altronde, e il caldo inevitabilmente, ora che è estate, sarà sempre peggiore, sempre più torrido, dovremo farci l'abitudine, sta cambiando il clima, anche se c'è chi dice che non è così. Prosegue la musica, arriva Tedua con la sua Mai.

aspettare il sole. E questa era Tedua con la sua Maya alle 14.11 su Radio Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco e con voi, in questo caso Roberto da Ferrara al 335 30 10 25, che mi scrive: ciao, ti ascolto mentre cerco di montare un gazebo in giardino. C'è un vento che si porta via i teli e sto litigando con i pali da un'ora. Mandami un po' di pazienza. Provo a inviarti la pazienza che ho, anche se non è tantissima. Speriamo ti sia utile. Prosegue la musica LDA e H7 con la loro Santa.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma, alle 14 e 18 minuti appena scoccati su Radio Zetagram, sempre in compagnia di Matteo fino alle 15. Tanti messaggi al 335 30 10 25, molti dei maturandi, c'è chi ha finito lo scritto e chi è sicuro che l'orale andrà bene perché si presenta già praticamente passato con 61. Complimenti a Pietro da Mantova. Prosegue la musica. Adesso arriva un grande produttore che ha messo insieme altri due grandissimi artisti, è Mace con Salmo e con la pesce Cattive Abitudini.

Oltre al talento musicale, Mesa ha un altro talento speciale, quello di mettere insieme artisti apparentemente che nessuno si aspetterebbe di sentire insieme. In questo caso l'energia di Salmo e la sensibilità di Colapesce, creare una hit clamorosa che abbiamo appena ascoltato su Radio Z era Cattive Abitudini. Eh beh, eh beh. La musica prosegue, arriva Drake con Yanis Sfu.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28, un buon pomeriggio da Radio Z. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nella notte in Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un'automobile con targa svizzera, i cui passeggeri sono fuggiti a piedi senza prestare soccorso. Cambiamo argomento. Dopo l'attacco di Trump a Meloni è arrivata anche la telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Mattarella. Tajani ha annullato la sua visita a Miami. Vicini alla premier anche Macron e Sanchez. Dall'opposizione Schlein condanna, ma auspica che la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Conte, la premier in pari. E chiudiamo con lo sport. La MotoGP Hai Ogura su Aprilia Trackhouse partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. E per quanto riguarda l'informazione è tutto. Ora spazio e linea ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore con tempo stabile ed assolato, eccetto i consueti temporali di calore. Informazione su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con valori fino ai 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trabimeteo.

0: E questi erano Karol G con Tiesto, la loro Contigo alle 14.37 su Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Resteremo insieme fino alle 15, ma ovviamente prosegue la musica, voi rimanete lì.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
0: Le 14.39 in questo sabato 20 giugno 2026 torniamo in diretta. Io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco, ma ora è il vostro momento al 335 30 10 25. Tantissimi i messaggi, inevitabilmente ne devo fare una selezione. Ciao Matteo, sto preparando i contenitori con i pranzi per tutta la settimana in ufficio. Domenica di organizzazione culinaria, ma con Radio Z il tempo vola. Martina da Perugia, bravissima Martina da Perugia, è una cosa che dovremmo fare tutti. Prepararci i pasti così da evitare di andare a spendere soldi in giro e magari anche di creare più immondizia del dovuto. Bravissima. Prosegue la musica, Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

questo era il cuore rotto di Tony Boy, 14:41. Questa è Radio Z, questo è Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Ci siete sempre voi al 335 30 10 25. Un abbraccio a Claudio da Mantova e a Sergio da Cremona che ci seguono sempre e sono sempre molto indaffarati, soprattutto nel weekend. Un abbraccio a voi, la musica prosegue. Allora vi dedico questa, arriva Teddy Swims, Mr. Know It All.

E questi erano Cal Brave ed Elodie con la loro Parli Parli, dedicata a tutti i chiacchieroni in questo sabato 20 giugno 2026. Sono le 14:49. Questa è Radio Z, Zgram, sempre con Matteo. Piccolo punto sui mondiali: nella notte abbiamo visto il Marocco sconfiggere la Scozia, il Brasile battere Haiti e condannarla all'eliminazione, così come il Paraguay batte la Turchia e la Turchia è fuori. Oggi alle 19 Olanda-Svezia e alle 22 Germania-Costa d'Avorio, due partite molto importanti nella quale si può decidere il futuro di tutte queste quattro squadre. Prosegue la musica, una nostra amica arriva, Amélie, Non è Francesco.

Radio Z, Amelie, protagonista ieri sera insieme alla nostra Alma della Notte Rosa di Riccione. Potete trovare tutto lo spettacolo sul nostro play RTL 102.5 Play, ovviamente scaricando anche la nostra app RTL 102.5 Play. Prosegue la musica internazionale, arriva Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

Sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: E col freddo cane nella stanza di Tananai con la sua Ragni chiudiamo alle 14:59 questo appuntamento del sabato di Zetagram qui su Radio Z. Vi ringrazio, io sono Matteo Giudice Giadresco e ci ritroviamo come di consueto domani dalle 13 alle 15, ma non disperate perché Radio Z prosegue e vi lascio in ottime mani. Arriva Angelica Elli che la vedo un po' in difficoltà, ma sicuramente riuscirà a trasmettervi la serenità necessaria per affrontare al meglio questo sabato pomeriggio. Noi ci vediamo domani, buona serata!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
1: Avete sentito benissimo, siamo in Collettivo Z che inizia alle 15.01 minuti in punto per poi finire alle 17 come ogni weekend. Io sono Angelica Elli e piloto questo programma appunto per 2 ore. Ci facciamo compagnia a vicenda. Il nostro numero ufficiale di Radio Z è 335 30 10 25. Io spero che lo conosciate ormai a memoria. Qualche altro numero, il 266 del Digital Terrestre, anche il 735 di Sky, per poterci vedere in radiovisione, la nostra applicazione completamente gratuita. Come sempre potete tornare a vedere delle cose passate e anche seguirci in giro per tutto il mondo. Non so, adesso magari siete in macchina o fuori dall'Italia, l'applicazione RTL 102.5 Play vi può aiutare in questo. C'è anche la nostra radiovisione, le interviste, eccetera eccetera. Inizia il nostro programma, 2 ore soprattutto con la nostra musica. Iniziamo.

Material Lover di Sien Spyro qua su Radio Z in Collettivo Z. Inizia la nostra puntata di Collettivo Z. Sien Spyro ha annunciato l'uscita dell'album di debutto

Ma lo vuoi capire di Tommaso Paradiso qua su Radio Z? Siamo in Collettivo Z con Angelica Elli alle 15:11. Tommaso Paradiso lo vedremo quest'estate, ovviamente da luglio, dal 14 luglio a Bassano del Grappa fino al 25 luglio, che finisce questo mini tour ad Alghero. Appunto, toccherà città come Pescara, Catania, Bari, Salerno e le altre due che ho citato prima. Adesso ci ascoltiamo una voce nuova, una voce fresca. Pensare che è soltanto un ragazzo degli anni 2005. Potential di Somber ci tiene compagnia qua su Radio Z e noi torniamo tra poco, ovviamente anche la nostra radiovisione, per vedere il videoclip 266 del digitale terrestre e 735 di Sky.

0: Number con la sua Potential qua su Radio Z in collettivo Z, 15 e 16 minuti. Adesso ascolteremo una canzone prodotta da Giulia e cantata da 13 Pietro, Qui piangono tutti, proprio per spiegare quanto dietro a ognuno di noi ci sia sempre e comunque la nostra fragilità, al di là di ogni maschera, circostanza e aspetto. Noi torniamo tra poco su Radio Z, sempre.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Instalova.
1: Instalova di Marrakech e Gue Pequeno qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z con Angelica Elli alle 15:22 minuti. Gue Pequeno e Marrakech, una meravigliosa coppia, soprattutto dal 2016, dopo il loro album Santeria, avranno un ritorno questo autunno, diciamo preautunnale come momento, tra il 12 e il 13 settembre. Queste sono le date, il 12 è sold out e loro appunto festeggeranno questo decimo anniversario passato dall'album Santeria a Milano, ovviamente a San Siro.

Un bellissimo mix vocale prodotto da Merkel in Cremont Partenope, cantato da Serena Brancale e The Colors, qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 26 minuti scoccati in questo istante con la vostra Angelica Ellie. Merkel in Cremont li vedremo quest'estate ovunque, faranno un summer tour 2026 incredibile, non vi posso dire tutte le date perché sono un'infinità. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated.

0: La conosciamo molto bene, Cenere di Lazza, qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:32 minuti con la vostra Angelica Elli. Vi tengo compagnia per due ore intere fino alle 17, ma ho una cosa molto importante da dirvi e da ricordarvi. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona tornerà Radio Z Future It's Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Nait, Verissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquistate quindi subito il vostro biglietto su ticketone.it, perché io, insomma, ve l'ho detto, cioè vi ho avvisati, non so in che altro modo dirvelo. RTL 102.5 Play per seguire tutto da casa, anche qualora non poteste magari proprio presentarvi dal vivo il 2 settembre, se avete un impegno, ecco. Però questo impegno qui segnatevelo da calendario, sul calendario con la penna rossa proprio. Achille Lauro intanto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Ci pensiamo domani di Angelina Mango qua su Radio Z in Collettivo Z. Ogni tanto è una frase che può servire così per deresponsabilizzarsi, per un po' di leggerezza che qua trasmettiamo. Torniamo tra poco.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z, 15 e 42 minuti questo sabato 20 giugno. Innanzitutto, cosa state facendo? Ho parlato tanto di artisti che abbiamo ascoltato in rotazione, ma anche voi, oltre alla musica, siete i protagonisti. 335 30 10 25, il nostro numero di Radio Z ufficiale, che ormai spero sappiate a memoria. Ascolteremo adesso una canzone nuova, Cabana, di Irama, che molto probabilmente conoscerete perché Irama sta festeggiando i suoi 10 anni di carriera. Adesso lo vedremo anche tra poco come giudice di X Factor. Cabana ha un videoclip bellissimo, quindi 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per vederlo, o se lo dovete recuperare perché non potete adesso accendere la televisione, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Torniamo tra poco su Z.

Giovanna di Irama qua su Radio Z, siamo in collettivo Z, 15:45 minuti, manca un quarto d'ora alla prima ora insieme di due, quindi godiamoci questo tempo insieme. Adesso ascolteremo Banfi con Lady Laura e voi intanto continuate a scrivere e a mandare messaggi vocali al numero 335 30 10 25, perché sono curiosa di sapere cosa state facendo.

0: Posso migliorare, è vero, soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sbirro opera. Chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: 00 di Artify5 qua su Radio Z, siamo in collettivo Z con la vostra Angelica Elli. Al 335 30 10 25 ci scrivete ovviamente cosa state facendo, perché mi interessa sempre moltissimo sentire anche le vostre voci. Vi invito a mandare anche un vocale. C'è chi scrive che balla fino allo svenimento e si trova a casa di una sua amica e non ha mangiato per il caldo, solo tanti ghiaccioli. Io non so se sia possibile continuare a sopravvivere con soli ghiaccioli, ti invito magari a mangiare qualcosina di un po' più proteico e calorico. Comunque noi torniamo tra poco, il numero ve l'ho detto, continuiamo a chiacchierare insieme, intanto ascoltiamo la nostra amata musica Talk to You, Another e 54 Ultra.

0: Another 54 Ultra con la loro Talk to You qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z, 15:54 minuti, continuate a scriverci. Adesso tra poco vi leggo, mando qualche audio, intanto la nostra musica, Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi.

0: Temper City con la loro Self Aware qua su Radio Z in Collettivo Z con Angelica Elli. Ascoltiamo un vostro vocale al 335 30 10 25. Andiamo.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Io finalmente ho staccato da lavoro e da Fiumicino Aeroporto me ne vado al mare. Ostia Beach.
0: Ma che
1: ciao
0: bello.
1: Ciao a tutti. Buon sabato.
0: Da sabato con due B, da romana, ho capito da dove provieni, ovviamente anche Ostia Beach mi ha dato degli indizi, quindi buon mare, è un bellissimo periodo soleggiato. Le 16.

Gaia con la sua bossa nostra qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z alla seconda ora di due, quindi questa è la nostra ultima ora insieme, ma godiamocela, ecco, alle 16:03 questo sabato 20 giugno. Continuate a scrivermi cosa state facendo, 335 3010 25.

Martinez, Shiva, Capo Plaza, Ava con la loro Bad Boy qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z con la vostra Angelica Elli, 16 e 9 minuti al 335 30 10 25. Appunto, mi state ascoltando bene bene, ci teniamo compagnia a vicenda e mi scrivono: ciao Angie, io sono barricato in casa con il bassottino, fa un caldo fotonico. Bell'aggettivo, mi piace questo aggettivo che hai utilizzato per descrivere le temperature odierne. Il bassottino tiene sempre compagnia anche con queste temperature, magari un ventilatore, qualcosa, aria condizionata, seppur minima, può aiutare. Anna, su Z.

0: con la sua nuova White Girl Wasted, bellissima soprattutto di sabato perché ci gasa come anche i vostri vocali. Ascoltiamo.
1: Pomeriggio Radio Z, ciao. In diretta dal grande raccordo anulare.
0: Ah, bene. Ciao anche a te.
1: Un saluto a tutti.
0: Bello, bello sentire le vostre voci, state guidando, quindi ovviamente guidate con cautela, ma a volte non c'è neanche bisogno di dirlo. Io lo ricordo così. Mi raccomando, con queste temperature godetela e godetevela. Intanto la nostra musica, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla su Z.

0: Ed era la voce di Mahmood con la sua Inuyasha qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z e ascolto le vostre voci al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z, siamo Stefania, Michela,
2: Veronica.
1: E stiamo andando a fare un weekend al mare in Sardegna. Ciao!
0: In terra sarda, beh, fatemi sapere dove, più che altro la località. Continuiamo. Scusate, mi prende così quando viene nominato il sardo e la Sardegna. Mi prende così, vengo impossessata dalla terra sarda. 16:19 minuti, continuiamo a chiacchierare insieme. Il numero lo sapete, 335 30 10 25. Ci teniamo compagnia insieme a voi. Naturalmente la nostra protagonista è la musica. Ascoltiamo Dracula, Tame Impala e Jenny su Zero.

0: Dracula The Tame Impala e Jenny qua su Radio Z in Collettivo Z. Continuo ad ascoltare le vostre voci meravigliose. Sentiamo.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao. Elena.
2: Erika.
3: Cristian.
1: E siamo in direzione Genova per il concerto di Holly.
0: Oh, ciao. Bello.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:29 minuti su Radio Z nella querel che sta incendiando i rapporti tra Stati Uniti e Italia dopo gli insulti. Il presidente americano Trump sta continuando ad attaccare la premier Giorgia Meloni. L'Italia ci ha negato le basi per la guerra in Iran, nonostante il nostro contributo alla difesa italiana con centinaia di miliardi di dollari all'anno. Ora Meloni vuole tornare a essere amica dopo la vittoria in Iran. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto anche il tycoon. Grave incidente ferroviario ieri pomeriggio a nord di Londra. Due treni si sono scontrati sullo stesso binario per un intoppo tecnico ancora da accertare. Si parla di un morto e diversi feriti, alcuni gravi. Re Carlo III si è detto profondamente addolorato per l'incidente ed ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Calcio ai mondiali: gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia 2-0 e si sono qualificati ai 16esimi di finale. Il Marocco ha vinto 1-0 con la Scozia e il Brasile 3-0 contro Haiti, sconfitta della Turchia 1-0 con il Paraguay. RTL 102.5 segue le partite in diretta.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male.

0: Giovani wannabe di Pinguini Tattici Nucleari, torniamo tra pochissimo dopo degli spot e continuo ad ascoltarvi al 335 3010 25.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: soldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Eccoci tornati in Collettivo Z a 16:40 minuti con la vostra Angelica Elli. Sento le vostre voci, vi spio al 335-3010-25.
13: Tu vedo, mi stavo schiattando il gallo, ho detto vado a buttare un po' in piscina così mi rifresco.
12: E invece?
13: Mi sono scottato, ovviamente l'acqua è più calda dalla temperatura esterna, impressionante.
12: No,
13: che
12: infatti.
13: Cavaccia.
12: Non si può, c'è una sauna nel mare, nella piscina, fuori, non si scappa, mi dispiace. Comunque, evidentemente questo signore è di Roma, non si sentiva, ma io che sono romana ho percepito quella piccola inflessione dialettale. The Bausa Magnetic su Z.

The Bausa con la loro Magnetic qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z a pilotare questa nave, Angelica Elli, la sottoscritta, fino alle 17 in punto. Adesso sono le 16:44. The Bausa li troveremo al The Grand Boston negli Stati Uniti proprio tra 5 giorni e faranno diverse tappe per lo più norvegesi in giro per i festival estivi. Jimmy Nero.

0: Non è mica te di Eddie Brock qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z, 16 e 49 minuti, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Qualora vi foste scordati la radiovisione, i nostri numeri, i nostri canali e soprattutto l'applicazione gratuita di RTL 102.5 Play, per poter recuperare tutto ciò che vi siete persi, anche questa puntata, vedermi da tutto il mondo, qualora vogliate proprio utilizzare il cellulare per farlo, e noi torniamo tra poco, intanto la musica.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

mondo di Karol G e Manu Chao qua su Radio Z. Siamo in chiusura del nostro programma di Collettivo Z, la nostra puntata sabatale invece di domenicale. Ne avremo anche una ovviamente domenicale, 335 30 10 25. C'è chi è in giardino a prendere il sole, ma che caldo, con quale coraggio. Le ragazze, Clara e San Giovanni.

piaci tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Life e Nezza Figli dei Palazzi qua su Radio Z in Collettivo Z. Purtroppo si chiude la nostra puntata insieme, torno domani a farvi compagnia dalle 15 alle 17 come tutti i sabati e le domeniche. Adesso lascio lo spazio alla mitica e mia amica e collega DJ Alma con il Radio Z Club Mix, 2 ore di intera musica per ballare questo sabato 20 giugno. Torniamo domani, ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
7: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
8: Radio Z, Z Club, generazione futuro.
9: Z Club.
10: Radio Z Club. By DJ Alma.
0: Sa sa sa, tutto pronto. 17 in punto. Questa è la nuova puntata del Radio Z Club. Ormai lo sapete, dalle 17 alle 19 ci sono io qui in console, Alma. 2 ore di musica non stop per voi. Al 266 del digitale terrestre e la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. I vostri messaggi al 335 3010 25. Can you feel it? Partiamo così.

Life is simple. La vita è semplice. Non sempre, eh? Però con la musica di Radio Z, sì.

Ciao Radio Z, vi saluto da Rebecca e Alessandra. In questo momento siamo fuori la grigliata, ma stiamo per tornare a casa. Vi sto ascoltando in questo momento, siete fantastici.

0: che oggi a lavorare. Buon pomeriggio, un saluto da Paola e Sandra da Milano. Ciao belli!
1: Si carica con l'energia di Radio Z.

0: Ciao a tutti, sono Luca, vi auguro una buona serata a tutti. Ciao ciao e una buona serata a voi. Ciao ciao.
1: I'm sleeping.

Il palinsesto di Radio Z diventa un vero e proprio clap, clap, clap, clap. Woo! Certo che passiamo da due icone incredibili. Miss Riri alla Queen Bee.

ascoltiamo sempre, torniamo da Ro, ciao.

0: Corridami, piccola continua, coccodrillo la mia figlia. Gang fanno bang, sono back, sono dei dead. Sono qui alla Y, ma con David la chapelle. Sopra Pump, su GQ, sopra Boston in golf. La mia ex vuole un baby, ma da me.
1: Mi chiedi quello che non so. Ultimo posto sui mezzi, sedili in pelle del pezzo.

0: Don't step.
1: Make it pop. Aspetta, stiamo tornando da Zona Radico, dal mare. Un saluto da Danilo.
2: Senta.
1: Verso Monte Cassino Terme. Ciao ragazzi.
3: Buonasera Radio Z, sono una vostra assidua ascoltatrice. E...

0: Yo, yo, you're listening to
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Sempre qui, sempre nel Radio Zeta Club.

335 30 10 25 i vostri messaggi vocali scritti, anche attraverso le nostre pagine social ufficiali Radio Z Off con una F, eh? Ci trovate anche al 266 del digitale terrestre.

Ciao Radio Zeta, sono Paola insieme a Gianni e Giulia da Lamporecchio. Ciao a tutti!

Radio Z, ma riuscirò anch'io ad andare un po' al mare, che sto sempre mettendo a posto. Un bacio da Roma.

finalmente qui a Liguria, al norte, è arrivato il caldo e te fai rinfrescare tutto. Sei meravigliosa. Besitos.

anche Maddalena da Vero la Nuova.

0: una buona serata a tutti.
1: Ancora un'altra ora di Radio Z Club. Rimanete qua, non scappate, non scappate.
2: Radio Z Club by DJ Alma.
1: Sì, ve l'avevo promesso, un'altra ora del Radio Z Club. Fino alle 19 ci sono io qui in console, Alma. Qua si va un po' indietro nel tempo.

Presente anche Davide da Milano e ci sta ascoltando attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Mentre in treno

0: favoritami. Piccola continua, coccodrillo la mia figlia. Gang fanno back, sono back, sono di death. Sono qui alla Y, ma con David la Chappelle. Sopra pazzo, di più, sopra Boston e Ghost. La mia ex vuole un baby, ma da me.
1: Oh, oh, mi chiedi quello che no.

0: macchina che erano in ruolo con noi.
1: Bella, bella, bella, bella.
2: Presente anche Alessio al 335 30 10 25. Un po' stanco, tornato dal lavoro, ma si sta consolando con dei bei Cason 6, burro e salvia. E bravo, un po' di invidia, un po' di invidia. L'orario è quello, eh?

Mojito con i Cousin Stay? Cosa dice la regia? Sentilo, sentilo. Siamo al 266 di Digitale Terrestre. L'applicazione gratuita RTL 125 Play. I vostri messaggi al 335 3010 25.

0: said my government until the neighbors know my name. With the jewelry on, you're the bracelet and the chains.
1: Presenta anche Clara al 335-3010-25. Poi i nostri amici.
2: Yo, yo, you're listening to
0: Radio Zeta Club by DJ Alma.
1: Amici, dovete rimanere qui ancora per un'altra mezz'ora di musica insieme.

la mattina e il pomeriggio. Stiamo tornando dal mare, eravamo a Forte di Marmi, ora direzione Lucca. Un saluto a tutti.

0: Ciao Radio Z.
1: Vai.
0: Ciao Matropea.
1: Noi siamo in vacanza, infatti vi salutiamo dalla Calabria. Siamo appena stati al mare.
0: E sempre forza Inter.
1: Adesso ci

Radio Z. Un saluto a voi tutti che siete fantastici e a tutti i radioascoltatori di questa stupenda radio. Buona domenica sera, un abbraccio da Antonio di Palma. Ciao ciao.

0: ascoltiamo nel mentre che torniamo dal mare. Saluto dalla Sardegna.
1: Cara Gigita, sono Laila e sto tornando a casa dopo aver preso un gelato con la mia amica.

335 30 10 25 un anno di matrimonio per Chiara e Gianluca che ci scrivono. È ancora fresca, dai. Un anno.

esattamente 13 anni da questa canzone, giusto per farci sentire un po' vecchi. La la la, Naughty Boy e Sam Smith, qui nel Radio Z Club.

RTL 102.5 Play. Noi ci troviamo alla prossima puntata, sempre alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19. Grazie per i vostri messaggi al 335 3010 25. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 7:03.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Aperizeta.
1: Dai, che ci siamo, sabato 20 di giugno, come è successo? Come ci siamo arrivati al 20 di giugno? Io non lo so, mi ritrovo a dire sempre frasi da vecchio della serie Come passa il tempo, però ragazzi, la verità, cioè a me questa cosa fa veramente paura. Detto ciò, sapete perché? Perché poi è un attimo che ti ritrovi a Ferragosto e sono due attimi che ti ritrovi al 10 di ottobre, boom, cut, chiuso, finito, vacanze finite, si ricomincia per un po', è Natale, io non lo so, va bene. Questa è Radio Z, grazie alla nostra DJ Alma, grazie a Radio Z Club. Ne piangiamo tutti quanti la fine, ma tornerà domani pomeriggio, quindi insomma nulla da temere. Parte la Perizeta, io sono Luigi Santarelli, mua! Questo è il mio bacio per voi che ci state seguendo in radio, un bacio per voi che ci state seguendo in radiovisione. Il canale ormai lo sapete, il 266 della vostra TV, 735 se ci seguite in su Sky. Partiamo, ci sarà anche lui il 2 di settembre a Verona con noi, parliamo di Samurai J.

Se c'è qualcuno che diceva così, l'estate la conosce bene, è decisamente Samurai J, qui con Flamenco Paranoia, il suo disco dell'estate. Ieri sera era con noi a cantarla la Notte Rosa di Riccione, sapete che abbiamo animato la serata con la famiglia di RTL 102.5, ma vi dicevo che è anche tra i primissimi, e veramente i primissimi, artisti annunciati e confermati per il 2 di settembre, Arena di Verona. Ci vediamo lì per un appuntamento che ormai conoscete perché lo rinnoviamo da anni, il Future Hits Live di Radio Z. I biglietti sono già aperti in prevendita su ticketone.it. Torniamo al cinema, in questo caso con Lady Gaga e Doechii con Runway.

settembre, che sarà una bella cavalcata che durerà tutta quanta un'estate, in cui scopriremo come sempre poi anche quali sono gli album degli artisti emergenti, esordienti, chiamiamoli così. L'abbiamo fatto nel corso delle ultime estati, monitoriamo la classifica di Air One che ci racconta quali sono le vendite riferite agli album. Noi li chiamiamo emergenti perché sono tecnicamente i loro primi album, però tanti di questi artisti li conosciamo ormai da parecchi anni. E poi piano piano insomma arriveremo fino al 1° di settembre per il Power Hits Estate di RTL 102.5 e poi il 2 di settembre sempre all'Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Z. Quindi The Colors insieme a noi, intanto sentite la base che ci ricorda che ai concerti i cantanti possono cantare ma anche volare. Ne sa qualcosa Geolier qui con She.

la collaborazione in questo caso è tra Shiva e Geolie, la canzone si intitola Bad Bad Bad. Questa è Zeta, sono le 7:15. Mua! Un bacio anche a tutti quelli che sono ancora in coda, che magari stanno tornando dal mare, anche se poi dai, sabato c'è un po' meno caciara, si dice a Roma, rispetto che la domenica, però insomma, speriamo che non ci stiate troppo tempo in macchina. Detto ciò, con Shiva ricordavo, ormai è passata qualche settimana dalla sua intervista con la Fagnani a Belve, però ogni volta che vedo l'intervista, che sia a Belve, che sia in qualsiasi altro programma, ad un cantante, mi fa sempre strano, perché poi se un personaggio sei abituato a conoscere in una certa veste, cioè lui sul palco, lui ad un live, lui che canta, quando lo senti parlare della sua vita, fa strano. Sicuramente non si imbarazzerà a lettere Lamborghini.

0: altra collab. Ne stiamo passando parecchie in queste settimane, perché poi tante ne sono uscite negli ultimi anni. Questa era quella tra Tedua e Sfera e basta. Sono le 7:23 in questo momento, siamo in diretta perché questa è Radio Z, perché questa è la Perizeta. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio, un abbraccio, ma vorrei anche sentire un po' voi dove siete, cosa fate, se siete in viaggio, siete in macchina, state tornando, state andando, siete al lavoro, siete a casa, insomma, se vi va me lo scrivete con un messaggio su WhatsApp. Il numero lo conoscete, anche perché poi il messaggio va in onda in radiovisione, lo vedete. Il numero è il 335 30 10 25. 335 30 10 25. Ora Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore. Oh ragazzi, se c'è qualcuno che di amore ne sa qualcosa, sicuramente sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Su Z7:30, fatemi salutare una ragazza e sua mamma in macchina tornando alla gara di nuoto. Gaia dalla Calabria, Sofia, Federica, un abbraccio a tutte voi.

c'è una sottile differenza tra dire ad una persona mi piace come mi baci, il modo in cui mi baci, in maniera tenera, come questa canzone, Like the way you kiss me, e non da sembrare un capone. Direi che in questo caso, insomma, siamo riusciti bene. Va bene, sono le 7:30. Allora, grazie per tutti i messaggi, anche perché qualcuno già mi ha scritto di aver comprato il biglietto su ticketone.it per il Future Hits Live. Lo ricordo ancora, 2 di settembre, Arena di Verona. Vi li abbiamo raccontati, ma poi lo faremo nel corso delle prossime settimane. I primi artisti confermati per adesso: già Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Mercant Cremon, Tonight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena, Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Considerate, ragazzi, che questi sono i primi, ok? Nel corso delle prossime settimane continueremo ad annunciarne altri, quindi non male. Ticketone.it per il vostro biglietto e l'appuntamento il 2 di settembre all'Arena di Verona. Chissà che non si aggiunga man mano anche il Fulmine da Roma con Maledetto Me.

0: C'è stato un prima e un dopo questa canzone, sicuramente nel rapporto professionale tra Achille Lauro e Rose Villain, ma in generale anche per noi fan che non sapevamo di aver bisogno di una canzone come questa. Quando l'abbiamo ascoltata la prima volta, poi l'abbiamo scoperto. Fragole, panna e champagne, questa è una combo che ci fa sempre felici. 8-20, questa è Radio Z, quindi state con noi.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia dividile!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
0: È la generazione futura, è quella di Radio Z. 8:15 è sabato 20 di giugno. Un abbraccio e un bacio da Luigi Santarelli e da tutti voi che ci state scrivendo via messaggio. Li sto leggendo tutti, tutti al 335 30 10 25. Ciao Chiara, ciao Renato da Avezzano. Ci stanno seguendo. L'Abruzzo sempre presente, poi sapete che io sono molto legato in particolare. Poi papà Vittorio e Vincenzo al mare in Sicilia. C'è anche Lorenzo con la ragazza Francesca. Ragazzi, grazie dei messaggi.

0: talk about.
1: Quanto mi piace l'appello finale, poi fatto con queste voci. Ah, mamma mia. Qui Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love. 19.48, siamo in diretta sempre, lo siamo sempre. Radio, radiovisione o streaming, noi siamo con voi. Radio Z è con voi. Andiamo avanti adesso, Epoch con novità, si chiama Vertigo.

o baccalà, quello di Serena Brancale su Z 8-5, anche lei tra i primissimi artisti confermati per il 2 di settembre, Future Hits Live di Radio Z. Continuo a ripeterlo perché poi succede, speriamo accada il prima possibile, per carità, che i biglietti finiscono su ticketone.it ed è sempre una gioia per noi, perché la festa che c'è anno dopo anno dopo anno, chiudendo l'estate insieme a voi in una arena che è il tempio della musica, guardate, rischio di essere banale, ma chi se ne frega, perché poi essere a Verona alla fine dell'estate dopo una cavalcata durata settimane insieme a tutto il pubblico è veramente qualcosa di incredibile da vivere. Quindi mi auguro per tutti voi che ci state seguendo che saremo tutti lì insieme a godercelo. Allora, tante novità, tante future hits, così ci piace chiamarle, in queste settimane, in questi giorni. Torna anche Tommaso Paradiso, la sua nuova canzone si intitola Agitare Coca-Cola.

0: bisogno.
1: Era ordinaria follia, in fondo era solo questo. Quando poi c'è Franchino 126, qui compromessa idua, insomma certi sound più o meno li riconosci dalle prime note della serie, la indovino con una. Forse i più giovani la questione Sarabanda non se la ricordano, anche se adesso poi hanno fatto nuove edizioni, ho saputo, anzi forse una ricomincia proprio a breve nel corso degli anni, però le primissime Sarabande, quelle con l'uomo gatto, con Tiramisù. Chi è, diciamo, un po' più giovane, adesso parlo da anziano, non le ha vissute, però tanta tanta roba, la indovino con una, va bene. Ogni tanto mi tornano in mente questi feels, perdonatemi, faccio qualche piccola digressione. Allora, sono quasi le 8, state con noi perché la diretta di Radio Z prosegue insieme a voi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Sono le 8.
6: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Tra le novità di Artifive c'è Swag Music. Su Z sono in fissa con questa canzone ormai da settimane. Mi chiamano Big Five, il mio non accetta sconfitte. C'è un testo interessante, vabbè, Big Five l'abbiamo insomma imparato a conoscere. Tra l'altro io mi ricordo, ma come fosse ieri, agli ultimi concerti proprio all'Arena di Verona, appena dicevo Artifive, il boato, c'era gente che iniziava a piangere commossa dalla sua presenza. Quindi insomma non male, quando arriva lo si sente. C'è Annalisa.

0: Giovanni su Z, 8:10, vuol dire che siamo in diretta, controllate gli orologi, insomma vi renderete conto che è questa l'ora. Buona serata, buon sabato 20 di giugno, un abbraccio da Luigi Santarelli, tanti che ci scrivono che sono in coda ancora, io pensavo fosse, vabbè dai, alle 7:30 abbiamo finito, a un certo punto no, col cavolo, quindi un abbraccio a tutti voi, sono solidale. Diciamola così. Allora, tra poco ancora tornerò a leggere i vostri messaggi, quindi se vi va continuate a scrivermi via WhatsApp dove siete, se siete in macchina, siete al lavoro, siete a casa, insomma, quello che state facendo e con chi siete, via WhatsApp al 335 30 10 25. Intanto, visto che si avvicina il grande evento a Tor Vergata, c'è Ultimo.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Il riferimento a Tor Vergata c'è, perché se avete seguito la canzone di Ultima Romantica in radiovisione ne avete visto anche il videoclip. A proposito, ve lo ricordo, il canale è il 266 della vostra TV, ci trovate lì, e quindi sarà bello tra un paio di settimane, manca veramente poco, vivere quella serata insieme a voi, insieme a Ultimo, insieme a quelle tutte 250.000 persone che saranno a Roma.

0: Mondo.
1: Classicone di Benji e Fede, dove e quando? Su Radio Z, dove e quando? Ora, alle 20:20, sabato 20 di giugno, era l'estate del 2019, forse uno, se non il più grande successo di Benji e Fede, che poi lo sapete, nel corso degli anni hanno avuto qualche vicissitudine, ma siamo contenti poi che siano tornati insieme, sono contenti i fan soprattutto che si erano disperati alla loro separazione, ma poi succede, poi insomma progetti solisti, si va, ci si rilascia, ci si ritrova, è bello anche questo, poi per carità, l'arte funziona così. A proposito di novità, torna Madame, Mama, non Mama.

0: gioco.
1: Direi che pompa abbastanza. La nuova canzone di Madame si intitola Mama non mama. Ma c'è qualcuno che lo fa ancora con le margheritine? Secondo me qualcuno ancora sì. Mi piace certe cose un po' romantiche riprese dal passato. Il petalo, mama non mama. Mamma mia ragazzi, che ricordi. Cosa mi avete ritirato fuori? Cosa mi ha tirato fuori Madame? Non male, non male davvero. Allora, questa è Radio Z, 8:23, siamo sempre in diretta. Questa è la Perizzetta, io sono Luigi Santarelli e arriva Bruno Mars. Bruno Mars, nel momento in cui anche solo pronunci il suo nome, vedi, ti rilassi in qualche modo, a maggior ragione se pronunci il titolo della canzone che è On My Soul.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Prosegue la querella a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha risposto via social in inglese ai nuovi attacchi del presidente americano, che l'ha accusata di voler approfittare della vicinanza con gli Stati Uniti per guadagnare popolarità. Essere tua amica non mi ha favorito, ha scritto Meloni. Le basi non le abbiamo concesse perché ci sono accordi precisi che non saranno violati finché io sarò primo ministro. E poi ha concluso Meloni: la mia popolarità non ti riguarda, ha detto, concentrati sulla tua. Andiamo all'estero. Dopo una giornata di escalation, su indicazione del primo ministro israeliano Netanyahu e anche del ministro della difesa Katz, in coordinamento proprio con gli Stati Uniti, l'esercito di Israele ha annunciato di aver ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, proprio

0: In seguito ai nuovi raid israeliani, l'Iran aveva annunciato di nuovo la chiusura dello stretto di Hormuz. In chiusura allo sport, la MotoGP, perché Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca precedendo il giapponese Ogura e Marc Marquez. Intanto per i mondiali questa sera alle 19 a breve Olanda-Svezia.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegno del sole sul nostro territorio, con anticiclone ben saldo, calde d'afa molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi, specialmente sulle pianure del nord e nei grandi centri urbani. Da segnalare solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
3: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco. Ho
4: girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va.

0: È facile, è Simply the Best, The Black Eyed Peas su Z con Anita e l'Alfa. Mi sento un po' di sjockey, diciamo così, di qualche anno fa quando disannuncio queste canzoni. Invece siamo su
1: all'Esselunga. Sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Pochissimi istanti di pubblicità e noi siamo sempre contenti perché i nostri partner commerciali fanno parte, sono parte integrante del nostro lavoro. 9:20, questa è Radio Z, buona serata. A questo punto, a quest'ora si può dire, dai, se avete fatto già l'aperitivo, anche se poi adesso è tutto un po' dilatato, quindi anche l'aperitivo ormai si fa alle 9. Va bene così, io continuo a dire frasi d'anziano, ragazzi, mi dispiace, non lo so, mi vengono, è proprio più forte di me. Va bene così comunque, dai, anche perché poi arrivati a una certa ora va bene un po' tutto, no? Come diceva Ted Mosby, dopo una certa ora, in quel caso erano 2 del mattino, ma lasciamo perdere, non succede mai nulla di buono. Ce l'abbiamo per favore la nuova canzone di Brescia?

0: Canta da Dio Brescia, ma lo dice lui, non lo, non lo dico mica io, per carità. 9:15, questa è Radio Z, questa è la Peri Z, ancora in corso Olanda-Svezia, in questo momento all'82esimo, 4-1 per l'Olanda, partita ormai decisa alle 10 di questa sera, ora italiana, Germania-Costa d'Avorio. Risultato scontato? Beh, mica ne è detto, perché poi questi mondiali ci hanno insegnato che qualche sorpresa poi arriva sempre.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il sangue.

tanti modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Easy Lover, Miley, detta Cyrus, su Radio Z, no? Perché poi ogni volta mi torna in mente il famoso video di Wrecking Ball, no? È passato qualche anno, però

0: Ma che estate sta passando safe? Considerate che siamo ancora a giugno, quindi ne vedremo ancora delle belle. È stato un exploit incredibile dopo il Festival di Sanremo. Poi in realtà su Zeta lo ascoltavate già da parecchio tempo, però siamo contenti che sia esploso ancora più di prima, veramente, perché quando investiamo, diciamo così, in un emergente, perché poi adesso insomma fa ridere parlare di safe come un emergente, ma tempo fa lo era, insomma, siamo sempre contenti quando esplode. Quindi bravo, bravo, bravo, bravo. Qualche anno fa, ma parecchi anni fa, anche lui era considerato un emergente, e oggi è Gabbani.
1: Le unghie

0: canzone Happier, c'è il featuring con Clementine Douglas, ma lei è The Blessed Madonna, ormai la conosciamo bene. È finita intanto Olanda-Svezia 5-1. Riccardo Castiglioni, il tuo momento preferito del match?
1: La fine.
0: Sempre.
1: Io poi avrò gli occhi puntati su Germania Costa d'Avorio, mentre i tuoi erano su Miley Cyrus, perché t'ho sentito,
0: Lasciamo perdere, sono fasti del passato, va bene. Riccardo Castiglioni resta con voi su Radio Z. Da Luigi Santarelli un bacio.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buonasera, sono le 21.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
1: Ale, buona serata, buon sabato sera a tutte e tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel Fattore Z di Radio Z, nel team Radio Z che io espongo anche con orgoglio in favore di Radiovisione 266 Digitale, perché indosso proprio la maglietta del team Radio Z, che è un po' come la maglietta di una squadra di calcio. A proposito, ci sono i mondiali, è finita Olanda-Svezia 5-1, ho seguito un po' il commento ironico, bello di RTL 125, sapete che stanno commentando in maniera molto energica e singolare questi mondiali. Io alle 22 vi darò qualche aggiornamento invece sulla partita della serata, che è quella tra Germania e Costa d'Avorio. Insomma, stanno dando già delle sorprese, ma anche questa Olanda-Svezia 5-1 in effetti è stata un po' una sorpresa. Partiamo con la musica, ha liberato Mahmood, Into Street, bellissima.

Che sound, bellissima, Into Street, liberato con Mahmood su Radio Z, siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, 6:21, se volete condividere la vostra serata, mi raccomando, con messaggi scritti, 335-3010-25, raccontatemi un po' come state passando questo sabato sera, e intanto grazie a Rita che ha scritto subito, ciao Riccardo, buon lavoro, grazie di cuore. Lei è giovanissima, è diventata virale con questa canzone, un'artista britannica, Bea con Rich.

Canzone del 2024, Passione, Fred De Palma, ma che sa sempre d'estate, vale quindi anche per quest'estate 2026. Sono le 21:11. Buona serata da Riccardo Castiglioni, siete parte del team Radio Z. Ciao Radio Z, noi abbiamo passato questo pomeriggio in montagna, poi la sera siamo andati nella pizzeria del nostro paesino dove abbiamo la casa e ora ritorniamo nella nostra città. Ciao, grazie. Questo è uno dei tantissimi messaggi che passano anche in Radiovisione. 335 30 10 25, dito nella piaga.

Businessman, la canzone di Dito nella Piaga su Radio Z 21:15. Bella, anche lei sta facendo un percorso sempre in crescita. Voi siete protagonisti nel team Radio Z. Se volete condividere la vostra serata

Marrakech ci mette in fila le priorità e lo fa con questa canzone importante dal 2022, ritrovata su Radio Z, 21:21, sono Riccardo Castiglioni, anche in Radiovisione, il 266 il digitale, siete parte del team Radio Z. Qualcuno mi chiede grazie per tutti i messaggi che vanno in Radiovisione al 335 30 10 25, sono i vostri messaggi scritti di saluto o di racconto del vostro sabato sera che passano casualmente in Radiovisione al 266 del digitale. Allora, tra 40 minuti comincerà la partita dei mondiali Germania-Costa d'Avorio, vi darò gli aggiornamenti sul risultato mano a mano. Intanto ascoltiamo l'ultima fatica musicale di un artista che apprezziamo tantissimo, sto parlando di Tedua, questa è Mai.

Ed è una canzone di speranza, che quella di Tedua, l'abbiamo ritrovato su Radio Z con Mai 2124, una canzone che invita sempre a riprovare, che invita a rinnovare i sogni. Infatti c'è questo riferimento al sole che sorge per forza ogni volta e dà comunque ogni volta una nuova opportunità. Questo è un po' il senso. 335 30 10 25, aspetto i vostri messaggi scritti. Come state passando questo sabato sera? I più fortunati passano anche in radiovisione, lo sapete. Just the way you are.

La noia, Angelina Mango su Radio Z, ci piace tantissimo ogni volta, è un piacere ritrovarla nel Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni. Allora, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna Radio Z Future Hits Live 2026, i primi artisti confermati sono Anna Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma,

Aia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22, Simba acquista quindi subito adesso il tuo biglietto su ticketone.it e sarà un evento clamoroso. Noi è già da tempo che ci lavoriamo e non vediamo l'ora di chiudere un po' l'estate, mercoledì 2 settembre appunto all'Arena di Verona, con quello che sarà un Radio Z Future Hits Live 2026 di assoluto valore, qualcosa di incredibile, di clamoroso, di straordinario. C'è Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce. Mace to the

0: Beautiful Things, Benson Boone su Radio Z, 21:37. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Grazie davvero per essere dei nostri, per essere parte del team Radio Z.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 21.39, siamo anche in radiovisione al 266 del digitale. Se state ascoltando questa radio è perché siete già parte del team Radio Z o diventerete parte di questa famiglia. Io ho anche la maglia in questo momento per quelli che ci seguono da casa, che è come quella di una squadra di calcio fondamentalmente. A proposito di mondiali, dopo ne parleremo. Siamo per ascoltare loro, una grande band, Pinguini Tattici Nucleari, la loro ultima fatica musicale. Intitola Sorry, scusa, lo sento, e traccia un parallelismo molto strano, particolare, curioso, tra l'estate e la polizia. Entrambe inaspettate, figure inaspettate.

0: All Time High, Nico Santos su Radio Z 21.50, lui un cantante tedesco. Buona serata a tutti e a tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ciao Radio Z, io e mia mamma siamo in macchina, stiamo tornando dalla gara di nuoto. Grazie per aver condiviso, insomma, questo aspetto della vostra vita familiare e sportiva. Io che mi rivedo molto in questo messaggio, perché per anni ho praticato nuoto, agonistica, quindi ho fatto tante gare, e il sabato sera in questo periodo c'erano le gare all'aperto in lunga nella vasca da 50 metri, si tornava tardi, code eccetera. C'è Tony Boy su Radio Z, cuore rotto, eccolo.
1: Mi

0: Tony Boy su Radio Z, Cuore Rotto, una canzone che parla di fragilità e dell'affrontare questi momenti di debolezza con sensibilità, con forza e con autorevolezza. Bella, bella, bella, siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Un grazie a tutti quelli che sono dei nostri, che mi mandano messaggi, come sempre accade al 335 30 10 25. Tra qualche minuto comincia anche la partita dei mondiali, quella tra Germania e Costa d'Avorio. C'è chi di Ughi a Melì.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

tutta l'energia di Marco Mengoni su Radio Z, ma stasera canzone del 2021, lui che ha questa doppia capacità, questa versatilità, da un lato canzoni molto profonde, molto intime, delicate dal punto di vista musicale, letterario e del cantato, e poi dall'altro lato grandi successi invece con canzoni decisamente più leggere,

E ormai lui sta diventando uno dei protagonisti della scena musicale italiana, meritatissimo. Fulminacci, Stupida Sfortuna, canzone del 2026, giusto per sottolineare che noi del team Radio Z sono anni, ma anni, diversi anni che trasmettiamo la musica di Fulminacci, perché evidentemente abbiamo avuto lungimiranza nel capire alcuni talenti, nel selezionarli, nel trasmetterli prima degli altri. Quindi grazie insomma alla programmazione musicale che ha avuto questa capacità. C'è Amélie, anche lei assoluta protagonista di questi mesi. Non è Francesco.

Circondata da maschi, circondata da ragazzi, Amélie nel videoclip digitale su Radio Z di questa sua ultima canzone. Non è Francesco, non è neanche Roberto, non è neanche Luca, insomma non si capisce chi sia. Torna anche Alex Warren con questa bella canzone, Passenger.

Che collaborazione, quella tra Blanco ed Elisa ha generato questo pezzo, ricordi, su Radio Z, nel team Radio Z, una canzone che parla della fine di un amore e dell'incapacità di accettare questa rottura, questa fine della relazione. Bella, bella, bella, molto sentita, molto emotiva, e questa emotività viene manifestata in maniera spettacolare, a mio modo di vedere, proprio dalla combinazione delle due voci, quella di Blanco e quella di Elisa, la sua più in grado di dare una certa sofferenza, lei molto più armonica, melodica, più delicata. C'è Sienna Spyro su Radio Z, Material Lover.

Bellissima, bravissima, Sienna Spyro, Material Lover, suona su Radio Z 22:21. Grazie davvero di cuore a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi. Siete in mia compagnia Riccardo Castiglioni fino a mezzanotte. Stiamo per ascoltare anche J-Ax, la sua ultima fatica musicale, bellissima, Hippie Yayo, però anche no. 1, 2.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nelle scorse ore è arrivato un nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. No, grazie, afferma il tycoon sul suo social. Non è mancata la risposta della premier. Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati, ha detto. In Italia, arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava il 17enne Gabriele Martini, deceduto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore. Chiudiamo con lo sport, con il calcio, con i mondiali. In questo momento in campo per il gruppo E, Germania Costa d'Avorio 0-0 per adesso, e prima Olanda 5, Svezia 1. È tutto, linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegno del sole sul nostro territorio, con anticiclone ben saldo, calde d'afa molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi, specialmente sulle pianure del nord e nei grandi centri urbani. Da segnalare solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: E torniamo alla 2017 con questa canzone che conosciamo benissimo, sicuramente l'avete cantata, Cara Italia di Gali nel Fattore Z di Radio Z con me Riccardo Castiglioni, 22:37, prima invece anche Sombra con Potential. Grazie di cuore per l'affetto, per i messaggi, 335 30 10 25, qualora desideriate con un messaggio scritto condividere il vostro sabato sera, tra poco.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Questa è Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, con voi fino a mezzanotte, benvenuti nel team Radio Z. È cambiato il risultato ai mondiali tra Germania e Costa d'Avorio, è passata in vantaggio la Costa d'Avorio poco fa con la rete di una vecchia conoscenza del calcio italiano, perché sto parlando di Kessié, Frank Kessié, Germania 0, Costa d'Avorio 1, c'era stato un salvataggio incredibile del difensore della Germania, però poi su quel salvataggio, che è valso come un gol, ha ribadito immediatamente in rete proprio Kessié, quindi Germania 0, Costa d'Avorio 1, Merck & Cremont.

Partenope, Merken Cremont con Serena Brancale, The Colors alle 22.41 in questo sabato sera. Un saluto anche a tutti quelli che stanno facendo la maturità, perché abbiamo parlato di loro il weekend precedente, quindi se qualcuno vuole aggiornarci sulla maturità, su come è andato il tema, la prima prova o la seconda, noi siamo qui con messaggi scritti, 335 3010 25. Federica Abate, Superman.

0: Calm Down, Rema su Radio Z. Lui è un rapper nigeriano, classe 2000, quindi giovanissimo, ed è viralissimo, ci piace tantissimo qui appunto ascoltarlo in radio con questo brano. Sono le 22.48, buona serata a tutte e a tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Sempre 1-0 per quel che riguarda il calcio, i mondiali, tra Germania e Costa d'Avorio. Germania 0, Costa d'Avorio 1. Stiamo seguendo insomma la partita, vi do gli aggiornamenti sul risultato. Adesso ascoltiamo Achille Lauro con Comuni Immortali, una canzone meravigliosa che è capace di mescolare i due piani, quello materiale empirico e quello ideale, quello astratto. Ecco, questi due piani, quello empirico e quello spirituale, convivono in questa canzone, Comuni Immortali.
1: Hey, ciao.

E devo dire che il percorso di Achille Lauro è stato incredibile, è stata una crescita totale, assoluta, Comuni Immortali, rappresenta insomma sicuramente un passaggio fondamentale della sua carriera musicale, lo abbiamo ritrovato nel Fattore Z, nel team Radio Z, insieme a me anche Radiovisione 266 del Digitale, un saluto a tutti quelli che stanno lavorando, perché noi ci rivolgiamo spesso e volentieri ai tanti che si divertono nel weekend, ma sono tantissime le persone impegnate in varie attività lavorative, soprattutto in questa stagione, mi riferisco a bar, ristoranti, lidi, siamo anche lì per farvi compagnia. Gue, Tony Pitoni e Shablo.

0: Altra canzone che senza dubbio avete cantato e ballato perché la conosciamo benissimo, Click Boom, Rose Villain su Radio Z. Prima invece Gue con Tony Pitoni e Shablo, ben ritrovati nel team Radio Z insieme a me, Riccardo Castiglioni. Un saluto anche a Martina, buonasera a tutti, ci tengo a ringraziarti per questa serata, grazie e buonasera, scrive Martina da Como, e grazie come sempre Martina anche per la foto del bar con la radiovisione accesa, il 266 del digitale, restate lì, alè!
1: Sono le 23.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Cabana, Filippo Irama su Radio Z, la sua ultima fatica musicale, la canzone, la sua per l'estate, questa ce la portiamo fino a settembre di sicuro, ve lo garantisco, bella bella bella, 3 minuti dopo le 23, grazie davvero per essere con noi. E anche Irama è uno di quelli che ha, vale un po' il discorso che ho fatto forse prima per Mengoni, nel senso che entrambi hanno la capacità di passare da brani decisamente profondi, empatici e pieni di intimità da un lato, dall'altro brani molto leggeri, quindi la capacità di fare la canzone dell'estate che ti canti sotto la doccia, che canticchi continuamente senza nemmeno pensarci. Ecco, Cabana rientra in questa seconda categoria. C'è Rosalia.

Oroscopo Calcutta con Takagi e Ketra su Radio Z, 9 minuti dopo le 23. Stavamo prima accennando un po' all'esame di maturità, perché ci sono tanti maturandi che si affidano all'oroscopo, mi verrebbe da dire. No, anche a me, perché qualcuno ogni tanto mi chiede dei consigli, mi racconta qui in radio un po' come vanno le cose, come è andato l'anno scolastico. Sapete che sono sempre stato legato alla parte scuola, nel programma, nel Fattore Z, nel team Radio Z, e poi anche con tutto quello che è il discorso universitari, chi mi manda i messaggi, mi fa in bocca al lupo perché ho la sessione, eccetera, eccetera. Ecco, mi hanno fatto notare che quest'anno alla maturità hanno bocciato già per l'utilizzo del cellulare, quindi sono cambiate le regole, quindi è stato riproposto il regolamento da questo punto di vista molto preciso e ferreo, ed è stato applicato in maniera estremamente rigorosa, credo in Liguria sia successo, quindi uno studente che è stato beccato con il telefonino e lì via, niente, sono passati a bocciarlo immediatamente. Se questa è la regola, è stato giusto così, quindi state attenti, mi raccomando, per la terza prova, ok? No, ma non c'è più forse la terza prova, c'è l'orale, insomma, quindi basta, a posto.

Tutta l'energia del team Radio Z per voi, 23:13. Stava per cambiare di nuovo il risultato tra Germania e Costa d'Avorio, sto cercando di seguire anche per voi il match, però per adesso è sempre 1-0 per la Costa d'Avorio, decide la rete di Kessié. Emma con Arcomi.

Alessandra Amoroso con Big Mama, mezzo rotto la canzone, anche questa la conosciamo a memoria benissimo, è del 2024 nel Fattore Z di Radio Z 23:20. Sempre 1-0 tra Germania e Costa d'Avorio, siamo al 57esimo minuto, ma la Costa d'Avorio sta facendo una partita clamorosa, poco fa una doppia occasione da gol netta, stava tra l'altro per fare doppietta proprio Kessié, che forse non è stato abbastanza determinato in area di rigore, ha stoppato con un po' di lentezza la palla, ha permesso al difensore molto bravo della Germania di difendere. Sempre quindi 1-0 per la Costa d'Avorio. C'è Anna?

0: Anna su Radio Z, ben ritrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni fino a mezzanotte, anche Radio Visione qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale. Buon rientro, insomma, se siete in auto, se siete in coda, dai dai dai, forza forza forza. MGK con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Caspita, canzone del 2013, l'ascoltiamo ancora nel 2026 con piacere. Fabri Fibra era VIP in Trip, bellissima bellissima. Prima invece MGK, cioè Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. 23:30, io sono Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte, quindi ancora mezz'oretta. Stiamo seguendo anche i mondiali, Germania 0, Costa d'Avorio 1, poco fa una reazione effettivamente dei tedeschi, però si difende molto bene, devo dire, la Costa d'Avorio, che era una squadra che non conoscevo se non ovviamente per un paio di giocatori, che sì, Bonny, alcuni militano nel campionato italiano, pochi, penso a Bonny, che sì, ha giocato per esempio nel Milan e poi qualcun altro, ed è una squadra molto fisica da un lato, ma anche estremamente veloce e tecnica dall'altro, quindi potrebbe essere davvero una protagonista di questo mondiale. Alla fine, insomma, diventa interessante questa fase a gironi anche per capire possibili sorprese, alcune si stanno manifestando. La musica qui è protagonista, Dracula, Tame Impala e Jenny.

0: Raculatemi in pala con Jenny su Radio Z 23:34. Come non detto, pareggio della Germania, eh? Abbiamo fatto prima, ho fatto un elogio alla Costa d'Avorio e sapevo un po', mi sa di gufata a questo punto, perché la Germania ha pareggiato con Undav al 68esimo minuto, quindi proprio mentre stavo parlando, comunque l'avevo detto, stava attaccando con una certa efficacia ed è arrivato il gol, nonostante comunque la buona difesa della Costa d'Avorio della Germania. Germania 1, Costa d'Avorio 1, le reti di Kessié e Undav.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Adesso con la fine della scuola è proprio precisa, è veritiera questa canzone, Bimbi per strada. Prima era Bimbi a scuola, adesso Bimbi per strada. Fedez e Robert Miles.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, la mia amica Federica in un locale entra a pagare, c'è la radiovisione, il 266 digitale, quindi ci sono io in TV e dice alle sue amiche, lui è un mio amico, e loro, sì, figurati se conosci un personaggio pubblico, e invece sì, quindi grazie Federica, un saluto anche alle amiche che non ci credevano. Allora stiamo per ascoltare l'omaggio a Vasco Rossi con Ridere di te, versione 2026 di Nerissima Serpe con Free. Tu, e quindi riconosciamo sicuramente la melodia di Ridere di te, il grande successo di Vasco Rossi.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

Verissima Serpe con Free to Ridere di te, versione 2026 su Radio Z. L'abbiamo detto, l'omaggio di Verissima Serpe a Vasco Rossi, che va appunto a riprendere il brano proprio di Vasco. 23 e 45, sempre 1-1 tra Germania e Costa d'Avorio, partita molto bella, due squadre di altissimo livello, devo dire, che si stanno sfidando questa sera in, appunto, in campo per i mondiali. Gracie Abrams, Hit the Wall.

In diretta su Radio Z 2352 con anche la radiovisione, il 266 del digitale. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi. Un saluto anche a Matilde, dice: ciao Radio Z, ti saluto da Bergamo, ti ascolto in un locale, grazie di cuore. E poi Massimo e Giorgia che tornano dalle vacanze in Puglia e sono diretti, insomma, nella zona di Milano. Grazie mille.

0: E suona Faccia Nuvola su Radio Z, portami a ballare in primavera, che bella, è cambiato di nuovo il risultato sul finale della partita perché la Germania si è portata a casa, quindi la partita con la Costa d'Avorio, mancano proprio 3 minuti di recupero, insomma, erano 6 minuti di recupero, quindi ne mancano altri 3, quindi dovesse finire così avremmo la Germania come qualificata matematicamente ai sedicesimi. E doppietta di Undav che cambia dalla panchina la partita per quel che riguarda la sua nazionale. Costa d'Avorio che ha avuto la palla del 2-1 poco fa, però poi non l'ha sfruttata e non l'ha realizzata, insomma è andata così. Ci risentiamo domani 21:24 come al solito con me Riccardo, grazie di cuore a tutte e a tutti, buonanotte, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita.